0: Radio Lady.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro La Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Sono le 2:57.
4: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I singoli invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.

adesso un disco novità. Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
1: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
2: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
0: A me importa.
3: Coyote vs Acme.
4: Idiota!
3: Al cinema dal 2 settembre.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Radio Lady.
16: Radio Lady.

0: qualcuno ascolta.
1: Radio Lady è 100% successi.

0: Sono le 4:01. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: Lady. Radio Lady.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità. Gold, disco novità su Lady.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: che adesso si va.
1: Oh, andiamo? Andiamo?
2: Dove andate?
1: C'è un po' da fa.
2: Chi ci ha messo a fare?
1: Io devo scrivere, lui non, forse non lo so.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Sono le 6:09.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da...
4: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria d'Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Su Lady, Radio Compilation, Love.
5: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo quest'oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande, grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo è la sua Una come te. Seguiranno i Goo Goo Dolls con Iris, Geolier, canzone d'amore, e i Roxette con It Must Have Been Love. Chissà quante storie d'amore sono nate proprio con questa canzone come colonna sonora. E allora partiamo da Cesare Cremonini.

0: meravigliosa, magica direi, questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro, la giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone, chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia, in campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci, i single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche.

Yellow. E poi i Bee Gees, How Deep Is Your Love, dagli anni 70, Calcutta con Pesto e Francesco Renga, conclude l'appuntamento di oggi, Meravigliosa la Luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.

0: questo classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio Compilation Love.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Gioni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.

0: and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Sono le 7:08. Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La musica che cattura.
1: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
6: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
7: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
8: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Questa è Lady.
11: One and One.

0: one and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sledi.
1: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
7: Lady.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
7: Lady.
11: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Lady.
12: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
13: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
12: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
13: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
12: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
7: Lady.
14: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Lady.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale per chi insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti senza voltarti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
4: Spot. Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
8: Lady.
0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
11: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
10: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
11: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
10: Organizzazione Anva Confesercenti.
12: Lady,
13: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
12: Lady,
11: il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
10: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: le 8 e 4 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
4: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
5: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
4: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
4: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: Showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica.

0: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
1: Lady.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
1: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
1: Lady.
9: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
11: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Lady.
12: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
13: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
14: Questa è Lady, questa è Lady.
15: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork & Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Gioni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.
1: Buongiorno Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: bugia. Bianca, l'ultimo singolo di... l'ultimo o il penultimo singolo di Noemi? Forse il penultimo, ma noi siamo qui a darvi invece il buongiorno in questo primo giorno della settimana lavorativa. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno, buongiorno. Lunedì difficile, eh? Difficile sì. Svegliarsi ora, come diciamo, in questo periodo dove comunque da notte si dorme bene, c'è il frescolino.
0: C'è il freschetto.
1: Ma lo sai che ho dormito con il lenzuolino su?
0: Io ho proprio dato il lenzuolino, io proprio quella trapuntina.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
1: La trapunta?
0: Sì.
1: Cavolo.
0: La trapuntina, quella fine.
1: Quella sottile, sottile. Come viene chiamata? Quanti grammi? A volte vengono chiamati come
0: sì,
1: grammi.
0: Sì, no, sì, no, vabbè, la mia è un copiletto, comunque un po' trapuntato.
1: Va bene, ci siamo. 14 settembre 2026, sono le 8:20. Chissà se qualcuno è ancora in vacanza. No, ma basta ste vacanze. Oh, ma quante volte volete andare in vacanza?
0: Ma poi basta, insomma, ragazzi, ormai siamo tornati, insomma.
1: Quando inizia le scuole? Domani?
0: Domani cominciano le scuole, quindi questo è una vigilia importante perché Ciccio è così. Insomma,
1: è così.
0: Ma facciamo gli auguri a Papa Leone XIV che oggi compie 71 anni.
1: Auguri, tutto il mondo
0: sta facendo gli auguri. Vi hai visto le foto col fratello che praticamente è uguale.
1: Ah sì, davvero?
0: sì. Che ha detto ieri, spesso lo chiama perché lui è più bravo di lui. Con il tablet e con diciamo le tasse, quindi gli spiega le cose.
1: Quindi fa da commercialista e da tecnico. Va bene, ok, ok.
0: Allora, noi siamo insieme fino alle ore
1: 13.
0: Ok. Se ci volete contattare, come si fa?
1: Ci potete scrivere al 388 30 30 100, ci potete anche mandare dei vocali e noi siamo super curiosi di ascoltare le vostre voci, di sentire quello che volete raccontarci, oppure chiamateci al fisso. Ma chi è che ci chiama al fisso?
0: Soltanto. Ma cosa ci chiama al fisso? Vedi, chi risponde?
1: Sai cosa potete fare? Mandarci un fax. Sì. Abbiamo il fax noi,
0: certo,
1: no? Mi sa di no.
0: Meno. Ma chi lo manda?
1: Va bene, comunque
0: fax.
1: Ripeto il numero 388 30 30 100 e poi mi raccomando, perché stamani Cristina ha portato della roba.
0: Guarda, no, veramente pazzesca.
1: Il weekend ho provato a chiamarla.
0: No.
1: Mi hai risposto, no, guarda, non mi disturbare perché
0: sto mettendo da parte della roba. Quindi preparatevi, mi raccomando, ma restate sintonizzati, perché poi partiranno in chi veri ma veri e falsi.
1: Comunque chissà che cosa dirà Maya del mio oroscopo di oggi.
0: Che sei un bocchione.
1: È quello sempre.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I singoli invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno Lady.

0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita, sì, davvero, che sì, bella coppia, insomma. Arriva Mario Biondi, Rio de Janeiro Blu, poi un po' di informazione sul traffico.
1: Esatto, brava.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola.

0: 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Ledi.
1: Ledi. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.nbauto.hyundai.it.
1: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da €139. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
1: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
0: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
8: Good morning.
9: Buongiorno Lady.

0: d'amore.
1: Parlar d'amore, Saif e Bresh su Radio Lady. Allora anticipo che questa mattina abbiamo due ospiti, quindi insomma tra poco verso le 9.35 sarà con noi la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Gianni, sì. E quindi parleremo di alcuni argomenti appunto che riguardano il comune di Castelfiorentino, quindi insomma sintonizzatevi, insomma specialmente se abitate insomma Castelfiorentino, comunque conoscete bene insomma le iniziative del comune. E poi più tardi 10.35 torno ai nostri amici del gruppo Gronchi Neo Safety. Quindi oggi parleremo di questo, di un importante convegno aperto a tutti, quindi con ingresso gratuito, dove si parlerà proprio del nuovo accordo sulla sicurezza fra Stato e Regioni, quindi insomma entreremo un pochino più nel dettaglio. Quindi in studio con noi ci saranno come sempre Gianni Cianci, Michael Cantarelle, poi avremo un ospite invece in video collegamento. Poi per il resto ci ha pensato il nostro Simone, perché ovviamente nel senso sì
2: ma anche no, perché poi io non so cosa, cioè nel senso in questi momenti, no cara Crin, no? In questi momenti è importante improvvisare,
1: sempre, capito?
2: L'asso nella manica, l'asso
1: allora,
2: nella manica.
1: Allora ti faccio una domanda.
2: Vai, sì, dimmi.
1: Tanto bello, è capito, buonanotte, l'asso nella manica. Allora
2: non c'ho nulla, vedi, c'ho nemmeno
1: nemmeno le maniche,
2: l'asso.
1: Quindi
2: esatto.
1: Allora
2: sì,
1: caro Simone,
2: e fin qui. Te lo ricordi come le interrogazioni, no?
1: Sì.
2: Cioè, Cristina Fegnani, mi dica.
1: No, in genere ripetevi la domanda, no? Parlami della seconda guerra punica.
2: La seconda guerra punica. Esatto.
1: Pausa.
2: E fin lì l'abbiamo azzeccata.
1: Può bastare? Vabbè, da tanti argomenti parleremo.
2: Ma
1: ancora del red carpet,
2: esatto,
1: di Venezia,
2: esatto,
1: con tutte le star bellissime, e poi parleremo anche di, diciamo così,
2: ma non spoilerare tutto, non spoilerare,
1: sì,
2: dammi retta.
1: No, di bambini,
2: okay.
1: Bambini felici.
2: Bene.
1: Parleremo anche del ritorno a scuola, perché
2: esatto.
1: Domani ragazzi, ahimè, per migliaia di studenti è finita la pacchia.
2: Però posso dire una cosa, visto che abbiamo parlato della scuola e comunque abbiamo parlato anche di settembre, io non so se sono l'unico al mondo che quando arriva, nonostante siano passati abbastanza anni, no? Arriva settembre, ho sempre un po' quell'ansietta, io non so se il corpo rimane, insomma, le memorie della scuola, cioè ora abbiamo parlato dell'integrazione.
1: Sì.
2: Io sento ancora la soggezione che mi mettevano i professori durante l'interrogazione, quindi quando arriva a settembre, ogni volta che chiaramente settembre è equivale all'inizio della scuola, mi prende sempre un po' quell'ansietta. Sì, a te
1: sì.
2: No, vedi, non sono l'unico brullo.
1: Vedo
2: è
1: che
2: bello
1: hai
2: parlare
1: vissuto gli anni della scuola in modo molto
2: non bellissimi,
1: molto
2: non bellissimi.
1: Tranquillo.
2: No, per nulla. Però mi sai cosa mi consola? Che non sono l'unico, questo mi consola.
1: Quello si può darsi, insomma, no, io.
2: Ora dimmi, no. Che non ha mai avuto un momento. Io sono sicuro che gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche loro, hanno avuto questi momenti. Dai, non è possibile.
1: No, diamine,
2: te le hai vissute
1: sì,
2: tutte
1: sì.
2: Belle, felici, spensierate.
1: No, però settembre, anzi, per me settembre ricominciava. Quindi
2: e
1: ero
2: ti faceva
1: contenta.
2: Piacere?
1: Sì, sì.
2: Davvero? L'unica?
1: Sì.
2: Io no.
1: Più giugno, perché magari avevo paura di essere rimandata.
2: Ah, ok, sì, quello che dicevo sia giugno.
1: Che sì.
2: Il settembre è un po' come la domenica, no? La domenica sera che piglia il magone, perché devi, lunedì devi iniziare al lavoro. Ecco, sì. Quello a settembre c'è questa cosa malinconica.
1: No, ora no.
2: E guarda, fino a qualche tempo fa io mi svegliavo durante la notte con gli incubi di essere interrogato.
1: Quello
2: oppure
1: me l'ha rifatto, ho sognato tante volte la maturità. Quello sì, ho sognato di doverla rifare. Quello mi è capitato.
2: C'è
1: sì,
2: anche un film.
1: Sì, l'ho visto.
2: Immaturi, se non sbaglio, giusto.
1: Tra l'altro è bellissimo, la scena finale, soprattutto quando loro escano tutti contenti, insomma, perché hanno preso 60, ma in realtà 60 è diventato il nuovo minimo, no?
2: Certo,
1: e invece ai nostri tempi 60 era
2: il massimo. Va bene.
1: Comunque un po' di memorie. Arrivano i dei giornalisti con Sold Out.
2: Te lo ricordi i giornalisti nel 1900? No, scherzo. Quando è che
1: diciamo lasciati?
2: Esatto.
1: Un pezzettino, sì, sono diversi.
2: 3-4 anni fa.
1: Forse di più.
2: Dici.
1: Penso di più. Dico.
2: Vabbè.
1: Ci dica.
2: Sold Out.
1: Bravo.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
4: Lady.
9: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
10: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
9: Quindi il tempo lo recupero davvero?
10: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.
11: Good morning.

0: sì, va bene. Mentre questa è Arisa con Controvento, molto molto molto bella, e dopo
1: l'informazione.

0: 8 e 58 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
4: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
5: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
4: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: Voltiamo pagina, l'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
4: Calcio con la quarta giornata di Serie A, la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. Il Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Buongiorno Lady.
7: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

0: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente il respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady,
6: è suonata la campanella, si torna a scuola.
7: E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
8: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
9: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
5: Lady,
10: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi,
10: di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady,
12: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
13: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
12: E shop online sul sito alinomancini.com.
13: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady, Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
14: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
14: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti.
15: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

posti vuoti come cose. Allora, tra pochissimo, dopo il GR Traffico, ovviamente l'appuntamento riprende la nostra diretta con la sindaca di Castelfiorentino Francesca Gianni, che oggi è qui in studio con noi per parlarci di alcuni argomenti molto importanti che presenteremo poi tra pochissimo, quindi rimanete sintonizzati. Faremo anche la nostra consueta diretta Facebook, quindi poi se volete seguirci anche sui social collegandovi con la nostra pagina Radio Lady On Air. Born with a Broken Heart, c'è Damiano David e poi il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e Prato Est e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Empoli Ovest e San Miniato, in direzione Livorno. Si segnalano code in uscita a Livorno Porto, provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Ledi.
3: Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
3: Lady.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
9: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1 e 03%. 35.

0: Siamo in diretta a 9:35 minuti, siamo puntuali con la nostra scaletta di questa mattina e sono pronta a dare il via a una serie di appuntamenti con il comune di Castel Fiorentino. Abbiamo in studio la sindaca Francesca Gianni. Francesca, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ovviamente ben ritrovata, visto che abbiamo già avuto modo di conoscere, insomma, Francesca in più occasioni, ma oggi vogliamo proprio dare spazio, insomma, al comune di Castel Fiorentino, perché so, appunto, Francesca, che oggi ci sono dei temi, insomma, di cui vuoi portare a conoscenza anche tanti ascoltatori, insomma, che abbiamo nella zona di Castel Fiorentino. Allora, intanto, come stai? Mi sembra
1: molto bene, lunedì per tutti,
0: siamo ripartiti. Insomma, alla grande.
1: Non siamo mai fermati, è tutto molto relativo.
0: Sì, quindi diciamo, insomma, che il lavoro è continuato anche in questi mesi estivi.
1: Sì.
0: E quindi ripartono anche tutta una serie di iniziative, insomma, da parte del comune. So che oggi vogliamo iniziare parlando proprio dell'ospedale di comunità di Santa Verdiana, insomma, che è anche un ospedale, insomma, molto conosciuto, fiore all'occhiello, appunto, del comune di Castel Fiorentino. So che ci sono degli interventi, insomma, in corso, di cui vuoi aggiornare, insomma, anche i tuoi concittadini.
1: Sì. Diciamo notizia in realtà di una settimana: finalmente il 7 settembre è entrata la prima paziente all'ospedale comunità del Santa Verdiana. Una parte di quel grande investimento che abbiamo voluto insieme alla Regione Toscana e che ci permette finalmente, dopo tanti anni, il Santa Verdiana è stata una grossa ferita nella storia dei castellani, chiuso tanti anni fa per motivi proprio legati a problemi di carattere sismico e statico. Finalmente dal 7 settembre si ricomincia ad avere servizi in più su Castel Fiorentino e non servizi in meno. Apre l'ospedale di comunità, che fa parte del grande investimento PNRR che sul Santa Verdiana ha scaricato circa 11 milioni di euro. La cosa che mi piace sottolineare è che cos'è l'ospedale di comunità, perché
0: certo,
1: se ne sente tanto parlare,
0: è
1: no?
0: Vero.
1: Come le case di comunità, e fa parte di tutta questa grande riforma nazionale che però non è così di facile comprensione, ma io lo faccio sempre con un paio di esempi che ci aiutano un po' a capire. E noi riusciamo a portare dai 20 ai 22 posti letto, perché poi è modulare, ci sono delle stanze in più che possono essere utilizzate in caso di emergenza, le cure intermedie. Cosa vuol dire? Vuol dire quel livello intermedio di cura che non è più ospedale ma non è ancora casa. Ci andiamo a inserire, cioè, in quella zona grigia in cui tante famiglie di Castel Fiorentino, di Empoli, dell'Empolese Valdezza, ma anche fuori zona, si trovavano un po' a dover gestire l'emergenza.
0: Certo.
1: L'esempio di scuola è il femore rotto, il grande intervento di carattere ortopedico. Vado in ospedale, mi operano, ma dopo qualche settimana io devo essere dimesso. Non soltanto perché servono i letti, ma soprattutto perché si sa che la degenza in ospedale comunque ha anche degli effetti negativi. Voi pensate alle persone, per esempio, anziane: più stanno in ospedale, più si espongono al rischio, per esempio, di infezioni e quant'altro.
0: Certo.
1: Ma sappiamo anche che c'era questa richiesta dal territorio per cui il paziente viene dimesso, non sempre è già in condizione di vivere in autonomia a casa.
0: Certo.
1: Per non caricare le famiglie di questo peso, per non dover sostenere costi, per esempio, di personale sanitario a casa, eccetera, le cure intermedie si mettono esattamente nel mezzo di questo momento e vanno con personale ospedaliero a curare l'uscita dal percorso ospedaliero e il ritorno a casa.
0: Oh.
1: Un altro esempio banale è lo scompenso cardiaco. Ci sono forme di scompenso cardiaco che non sono post-operatorie, ma che non permettono di stare

0: allenamento a casa senza del personale sanitario. Si arriva al Santa Verdiana, unica struttura in questo momento che fornisce queste cure per la zona della Valdelsa, ma anche insomma in zona, perché in questo momento lo sanno bene chi ha passato per esempio delle malattie come gli ictus, gli scompensi cardiaci, appunto si va in strutture riabilitative e sono fuori zona. Nelle cure intermedie con personale sanitario a 360 gradi, una eccellenza è stata sottolineata anche nel momento dell'apertura, e la presenza non soltanto del personale sanitario ma anche di quello sociosanitario. Qui si avranno anche gli educatori professionali che servono per esempio agli anziani a rimettersi anche in quello che è il loro quotidiano. Si cerca di fornire insomma un aiuto alle famiglie, e poi è stato un bel momento perché diciamo apriamo le cure intermedie, ma si sa che il cantiere va avanti.
1: Quindi le cure intermedie sono tutto ciò insomma che permette al paziente di poter fare dei giorni di riabilitazione, comunque esatto, così, però fuori dall'ospedale esatto, magari dove è stato operato, e quindi permette anche alle famiglie sì, di poter avere un luogo dove insomma poter star tranquilla, accedere magari con facilità. Ecco, i lavori detto andranno avanti, quindi
0: i lavori andranno avanti sì, perché abbiamo avuto notizia un po' di qualche mese fa, ma che è stata confermata perché il primo anno di finanziamento in realtà è il 2026, che Regione Toscana ci ha assegnato altri 13 milioni di euro derivanti dalle risorse, da risorse nazionali concordate in conferenza Stato-Regioni, che sono state destinate proprio al Santa Verdiana per fare cosa? Terminare il blocco di disturbi alimentari, dove verrà un centro di area vasta in realtà per tutta l'ASL Toscana Centro. Credo che tutti si sappia quanto è rilevante in questo momento il contatto fra la salute mentale e i disturbi di carattere alimentare, certo, e non dobbiamo immaginarci sempre, passami la semplificazione, la giovane ragazza. In realtà i disturbi alimentari sono qualcosa che copre tutto l'arco della vita, anche insospettabili, perché c'è anche un po' di tabù, come spesso avviene su ciò che riguarda la salute mentale. C'è anche la fatica di raccontarsi, no? Con un problema. A Castelfiorentino verrà il centro d'area vasta, quindi un centro di alta specializzazione su queste tematiche. C'è un blocco hospice e soprattutto c'è tutta la riqualificazione del vecchio Santa Verdiana, quindi al termine del cantiere noi ci ritroveremo un ospedale che è al 100% ristrutturato, e questo ci serve per rimettere a disposizione un sacco di spazi e un sacco di personale sanitario per Castelfiorentino, dico sempre, ma non solo per Castelfiorentino.
1: Prima di passare poi al prossimo argomento, visto che hai parlato di un investimento importante per Santa Verdiana, i lavori che vanno avanti, è previsto anche un fine lavori o c'è un obiettivo da raggiungere entro, non so, entro forse il prossimo anno, forse questo già?
0: Sì, noi in realtà continueremo ad andare avanti per step, quindi il prossimo a essere aperto saranno le cure intermedie, che hanno circa un altro anno di lavorazione, e poi appunto l'hospice e tutta la ristrutturazione. In realtà per ora noi abbiamo l'orizzonte finale di tutti i fogli a posto, perché questi finanziamenti vengono dati su un settennato, quindi partono da quest'anno e vanno avanti per sette anni. Poi realmente noi si spera di finire molto prima, mettiamola così.
1: Ok, perfetto, questo per quanto riguarda quindi Santa Verdiana. Poi nel corso sicuramente dei prossimi appuntamenti, visto che questo è un ciclo insomma di incontri, faremo con te, ci aggiornerai sicuramente sui prossimi sviluppi.
0: Assolutamente.
1: E poi parliamo invece dei lavori sulla 429, che è diciamo un po' una delle tante preoccupazioni, visto anche questo meteo sempre più avverso che ci caratterizza, quindi è importante mettere in sicurezza i lavori. Ovviamente stanno procedendo, a che punto siamo?
0: Ma guarda, la stessa logica dell'ospedale, sono infrastrutture che non servono a Castelfiorentino ma servono tutti, e servono a mettere in sicurezza i cittadini, andare a colpire effettivamente le paure del nostro tempo, la sanità, il clima, la possibilità di lavorare, perché poi le infrastrutture servono principalmente, no, a portarci nei luoghi di lavoro. Qui diciamo, come dico sempre, sono diventata leggermente più ottimista rispetto a qualche mese fa. Ci siamo viste per parlare di protezione civile e parlavamo insomma anche degli eventi dell'alluvione di Castelfiorentino del 2024. Si diventa più ottimisti perché devo dire che con Regione Toscana e con una nuova collaborazione col nuovo assessorato siamo riusciti a portare avanti sia il collegio di vigilanza che riguarda le opere accessorie dell'84, l'84 della 429 e quello che va da Castelfiorentino a Empoli. In realtà ci sono ancora delle risorse, delle economie che stiamo utilizzando proprio per mettere in sicurezza idraulica il nostro territorio. Siamo in collaborazione col comune di Gambassi Terme e col comune di Empoli, siamo dei tre comuni che si stanno occupando di questa cosa. Chiaramente io ho una predilizione particolare, perché come si dice, quando uno viene segnato tra virgolette, no, poi sente anche la necessità di dare una mano.
1: Hai vissuto anche più di un evento.
0: Uno sente la necessità diciamo di dare una mano, e le immagini bellissime dal drone in realtà sono quelle delle casse di espansione. Le casse di espansione sono quasi del tutto terminate, sono casse che sono in comune di Castelfiorentino e in comune di Gambassi, a ridosso del confine del comune di Castelfiorentino, perché in realtà servono a mettere in sicurezza Case Nuove e Castelfiorentino, e su questo si stanno scaricando più di 3 milioni di euro di finanziamenti. Queste sono sostanzialmente in conclusione entro la fine dell'anno. Sono le casse sul Rio Petroso, sul Rio Arnese e sul Rio di Grignana, Petroso e Grignana in comune di Gambassi, Arnese in comune di Castelfiorentino, e serviranno a mettere in sicurezza e a terminare le opere idrauliche per la zona di Case Nuove e per la zona di Dogana, Madonna della Tosse in comune di Castelfiorentino. Si collegano infatti a tutte le altre opere idrauliche. Sono contenta perché, oltre al collegio di vigilanza, è andato avanti finalmente la variante al genio civile per il lotto 3, che è quello che aspettiamo tutti, Castelfiorentino Certaldo, e questa variante al genio civile ha permesso di far ripartire i lavori strutturali. I lavori non sono mai fermati, ma quelli strutturali erano fermi proprio per ultimare delle varianti di progetto connesse anche all'alluvione del 2024. Certo. Siamo ripartiti, le bellissime foto anche qui dal drone, bellissime per gli appassionati del tema ovviamente, perché capisco che non siano così intuitive. Si vede finalmente gli scavi, si vedono finalmente le armature dei pilastri dei due ponti sul Corniole e sull'Elsa, e quindi insomma anche qui la fine dei lavori è data per fine del 2027. Noi speriamo di rimanere ottimisti, però vedere che finalmente anche le infrastrutture, oltre che il tracciato, vanno avanti vuol dire che finalmente siamo sulla strada giusta con l'azienda, certo, e con Regione Toscana.
1: Anche perché fino a pochi anni fa si parlava sempre di eventi eccezionali che mettevano in crisi soprattutto. Certo. Adesso questi eventi stanno diventando, lo sai bene perché ne abbiamo parlato,
0: sono l'ordinario,
1: quindi bisogna fare in fretta, bisogna rendere, diciamo, le nostre strade, certo, soprattutto uno snodo così importante come la 429, più sicuro per tutti.
0: Assolutamente, insomma. Perché poi si parla di emergenza, ma quando l'emergenza diventa di 5, 6, 10 anni vuol dire diventata una nuova quotidianità, fa sì che necessariamente gli amministratori e la politica debba fare questo sforzo di buttare il cuore oltre l'ostacolo e provare a cercare delle soluzioni. Lo dico perché nelle imprese valdense abbiamo un'eccellenza, che la Protezione Civile viene, certo, spesso ospite, sì, da voi, sì, sì, che ha lavorato proprio sulla progettazione. Noi come territorio, lo sa bene la sindaca Rossetti, la sindaca di Cerreto, che è la sindaca delegata alla Protezione Civile, abbiamo progettato opere idrauliche per l'Elsa e per l'Arno che ci mettono in sicurezza il territorio, quindi non vediamo l'ora che escano anche altri bandi a livello soprattutto nazionale e europeo per permetterci effettivamente di dire che queste non sono più emergenze.
1: E quindi se le nostre strade sono anche insomma, sì, più sicure, quindi sono più sicure i cittadini. L'altro importante argomento che oggi volevamo appunto trattare sono i nidi,
0: sì,
1: i nuovi servizi praticamente, i nuovi investimenti, insomma i lavori sugli asili nidi appunto di Castelfiorentino.
0: Questo invece è un argomento che mi porta avanti da anni e che mi dà grande gioia, devo dire, perché parte da un'esigenza grossa di Castelfiorentino, perché io negli anni ho visto famiglie fare i conti con l'assenza di servizi educativi sul nostro territorio, perché diciamo, c'è, voglio sfatare un mito, si dice sempre che siamo in decremento demografico e quindi uno si potrebbe chiedere perché si fanno i nidi, ma in realtà non c'è corrispondenza. Quando c'erano tanti bambini, la scelta del nido era molto bassa per motivi culturali, perché non era un qualcosa di così diffuso, ma anche per motivi familiari. C'erano tante famiglie monoreddito, certo, spesso le madri rimanevano a casa,
1: c'era meno...
0: e quindi c'era anche un sistema diverso, no? Che non faceva emergere questa esigenza. In realtà, da prima del Covid, no? Sono ormai 5 o 6 anni che è entrata nel mondo dei nidi la mia generazione, la generazione di quelli che invece credono nel valore educativo dei nidi, hanno anche esigenze letterali di lavoro e quindi hanno bisogno di avere lo Stato che sta dalla loro parte, e quindi è scoppiata un po', no? la lista d'attesa. Noi abbiamo lavorato il PNRR e finalmente da quest'anno noi abbiamo il massimo dei posti nido della storia di Castelfiorentino, perché si passa da un piccolo nido, nido panda, a 3 nidi. Abbiamo scelto di mantenerli tutti e 3 attivi, il nido Tana del Sole, il Raggio di Luna e il Campo di Stelle, che in realtà sono titoli di libri, riferiti a libri di Eric Carle, che è un grande scrittore di letture per la prima infanzia. E abbiamo aperto la scorsa settimana, sempre il 7, in realtà settembre è stato un po' le ripartenze, anche Nido Campo di Stelle. Sì, Nido Campo di Stelle, che ospita 30 famiglie, 30 bambini, e che insomma è un po' un altro fiore all'occhiello. Abbiamo così 3 strutture, una da 75 posti bambino e 2 da 30. 30 posti bambino, anche la possibilità di prendere lattanti che poi sono quelli che hanno bisogno di più cura e su cui bisogna fare più investimento, perché vi assicuro insomma che questi servizi costano, ma sono investimenti che noi facciamo sulle famiglie di Castelfiorentino. Non si vuole far trasmettere questa città è vicina alle famiglie. Devo dire il PNRR ha dato una grande mano, perché anche lì diciamo abbiamo partecipato a 3 bandi che sono usciti, abbiamo vinti tutti e 3, e con questi soldi abbiamo finanziato le 3 strutture e i 3 arredi interni e esterni, quindi diciamo che la scatola e gli oggetti sono stati tutti finanziati grazie alla vittoria dei bandi. E ora invece ci impegniamo appunto sulla gestione grazie alle educatrici, alle esecutrici, e anche i genitori devo dire hanno dato una grande mano,
1: certo.
0: Come dire, inserirsi dentro dei cantieri non è banale, invece loro hanno dimostrato effettivamente i servizi si fanno con la città.
1: Assolutamente. Poi tra le altre cose hai fatto bene a sottolineare l'importanza, cioè, di investire sui nidi nonostante il calo demografico e tutto, proprio perché oggi ci sono anche tante famiglie, per esempio anche nella mia zona, che vengono dal sud magari e che quindi qui non hanno quella rete di aiuti su cui spesso potevamo contare, no? Quindi insomma oggi è fondamentale dare questo servizio alle famiglie, insomma, per
0: assolutamente
1: dar
0: poi
1: loro
0: se si vuole
1: anche un po' di respiro, no?
0: Esatto, ma poi se si vuole continuare a dire i paesi si fondano anche sull'incremento demografico, il benessere di un paese si vede anche da quell'incremento.
1: Servizi, certo.
0: Bisogna garantire i servizi, se non ci si può lamentare poi in Italia non si fa
1: più
0: figli, i giovani non hanno ottimismo verso il futuro. Siccome io a questa generazione comunque ci appartengo, mi dico, a volte mi chiedo che cosa vorrei dallo Stato e proviamo a realizzarlo a Castelfiorentino. Non tutto riesce, ma si spera insomma che la stragrande maggioranza delle cose ci mettiamo nella testa e nel cuore si riesca poi effettivamente a darle ai nostri cittadini.
1: Perfetto, benissimo. Allora, Francesca, grazie davvero per questi aggiornamenti. Ricordo che torneremo a parlare con te quindi il prossimo mese.
0: Assolutamente.
1: Allora parleremo anche di altri argomenti, quindi so che ci sarà un mese ricco anche di feste,
0: di eventi,
1: quindi sarà importante sicuramente parlarne. Quindi grazie a Francesca Gianni,
0: grazie a voi,
1: sindaca di Castelfiorentino.
0: Grazie
1: davvero per
0: buona
1: essere stata
0: giornata
1: con noi.
0: Ciao. Questa è Lady.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
0: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è il nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2-37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2.22, 2.26, 2.30 al secondo tentativo, 2.33, 2.35 al primo, 2.37 al secondo per poi tentare il 2.41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
3: Spot.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
9: Non
3: più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
9: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
10: Lady.
11: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
10: Lady.
13: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Lady.
13: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
14: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
13: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
14: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
13: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
14: Allora vado subito alla Manta.
12: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
15: Questa è Lady.
16: Questa è Lady.
17: Buongiorno Lady.
18: Buongiorno Lady.
17: Buongiorno Lady.

0: Sono le 10:03.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Tragedia a Capanne, nel territorio di Montopoli Valdarno, dove un uomo di 89 anni, Mario Fogli, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30, l'anziano è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, secondo quanto riferito, non avrebbe visto l'uomo in strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sospesa per 30 giorni l'attività commerciale del centro di Firenze, dove si è verificato l'episodio di violenza ai danni di una studentessa straniera. Il provvedimento è stato disposto dal questore dopo l'arresto del 31enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe chiuso le porte del locale impedendo alla giovane di uscire e l'avrebbe aggredita sessualmente. Nel frattempo, sulle serrande e sui muri dell'attività sono comparse scritte con insulti e minacce di morte. Le indagini sul caso proseguono. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Scandicci per furto con strappo in concorso dopo il furto di una catenina d'oro avvenuto l'11 settembre in via Salvemini. La vittima sarebbe stata avvicinata dai due che le avrebbero strappato la catenina dal collo. Un testimone ha seguito gli autori e fornito indicazioni decisive ai militari, consentendo di individuarli rapidamente. Marradi chiede il ritorno delle spoglie di Dino Campana nel paese dove il poeta nacque e crebbe. Sindaco e enti culturali hanno scritto a Regione Toscana, Comune di Scandicci e Diocesi di Firenze. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, sostengono i firmatari, chiedendo di liberare la memoria del poeta dallo stigma della malattia. L'obiettivo è trasferire le spoglie a Marradi, dove creare un luogo dedicato alla memoria, allo studio e alla poesia, anche dopo l'acquisizione pubblica di Casa Campana. Passiamo allo sport, parliamo di calcio. L'Empoli perde 1-0 in casa contro l'Arezzo nel derby toscano di Serie B. A indirizzare la partita è l'espulsione di Curto al 45esimo dopo la revisione al VAR che lascia gli azzurri in inferiorità numerica. Nella ripresa l'Arezzo trova il gol al 74esimo con l'autogol di Romagnoli, intervenuto nel tentativo di anticipare l'uscita di Seghetti sul cross di Ionita. Nel finale l'Empoli prova a reagire colpendo anche la traversa con Belardinelli, ma non trova il pareggio. Espulso Pagliuca al 94esimo. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
5: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato l'incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
6: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
5: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
6: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
5: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un par domati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottono nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
7: Charlie Gear, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady,
4: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady,
5: dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
5: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura: cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
5: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady,
6: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi,
6: di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady,
5: le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
8: Good morning.
9: Buongiorno, Lady.
8: Good morning.

0: cosa si muove?
1: Si muove la voglia di ballare, la voglia di cantare, la voglia anche di magnare, perché io lo so che
0: ti aspettava all'onda.
1: Sì, no, ma perché stavo leggendo questo articolo, no? Perché dice la BBC addirittura stila la classifica delle 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Chiaramente la BBC parla a un pubblico, diciamo, per noi straniero, no? Quindi americani, australiani, insomma, qualsiasi persona che viene qua in Italia, bisognerebbe, secondo la BBC, utilizzare o comunque seguire queste norme comportamentali, perché ora effettivamente, insomma, è abbastanza noto come gli americani, soprattutto, no, a volte facciano degli abbinamenti un po' particolari, a volte col cappuccino.
0: Pochino e basta, dai.
1: Leggermente. Cioè, io una volta è capitato a Firenze che ero in un posto, non mi ricordo dove, e erano tipo, che ne so, le 17, quindi insomma, 17 pomeriggio, fai merenda, prendi un caffè, e questo voleva la pasta asciutta con non mi ricordo cos'era, oppure aveva fatto un abbinamento con la pasta asciutta e il cappuccino a pranzo, non mi ricordo esattamente, però ho detto ma che cavolo. Però d'altra parte ognuno come ha i propri gusti, quindi come possiamo essere così severi? Però ecco, la BBC in questo caso lo è. E cosa dice? Allora, nella sua lista al primo posto è ordinare un cappuccino dopo colazione. Ecco, questa è una cosa che non bisognerebbe fare, cioè
0: ordinare un cappuccino
1: dopo colazione.
0: Cioè, e la colazione è un cosa l'hai fatta? Scusa.
1: Con il cappuccino, cioè se tu fai colazione,
0: cioè,
1: con il cappuccino
0: tu sarebbe il secondo.
1: O meglio, lo potresti prendere, però magari non, come dicevo prima, non precisamente, che ne so, durante i pasti, no? Per esempio, durante... Cioè, cioè,
0: vabbè, come durante i pasti no.
1: Però qualcuno lo fa, per esempio.
0: E non lo deve fare.
1: Appunto, la BBC. e dice esattamente questo. Oppure... come seconda cosa dice di non sconvolgere l'ordine del pasto, cioè
0: non partire dal dolce e andare,
1: esatto,
0: all'antipasto.
1: Se c'è l'antipasto, c'è questo crescendo, rispettiamo.
0: Però sarebbe una cosa utile,
1: novità
0: da fare, partire dalle verdure. Magari partire da un bel piatto di verdure.
1: Insalata.
0: Sì, insalata, insomma, quelle che sono, così da intanto calmare un po' il senso di fame.
1: È vero.
0: Ci aiuterebbe magari a mangiare un pochino meno.
1: È vero, è vero.
0: Invece ci buttiamo magari subito sulla pasta asciutta
1: e poi finiamo con l'insalatina. L'insalatina con un... mi raccomando, con un goccio d'olio, poco perché se no
0: sei scofanato.
1: Esatto. A proposito di pasta, no, dicono anche, ma su questo sono pienamente d'accordo, e secondo me molti degli ascoltatori e ascoltatrici, ma anche in questo caso tu sarai d'accordo con me e con loro, perché non bisogna mettere, ragazzi, il parmigiano sui piatti di pesce. Ma chi è il matto?
0: Vero.
1: Chi è? A parte,
0: sì.
1: Nel senso, rispettiamo tutti, ci mancherebbe, però sì, dai, ragazzi, non si può.
0: Ma chi è che mette la... No, cioè, il pesce proprio non ci sta, dai.
1: Non ci sta, cioè. non ci sta. E non chiedere sostituzioni. Cioè, quando si va in Italia, secondo la BBC, se quella pasta è fatta con quel sugo a base di, che ne so, pesce o qualsiasi altra cosa, evitiamo di alterare i sapori. Evitiamo di dire, no, guarda, però qui non... Chiaramente... dipende dalle allergie, questa è una cosa molto importante. Se siamo allergici, allora sì, chiaramente o non si prende quel piatto oppure si chiede di cambiare, perché è una cosa molto molto molto importante. Mentre se invece è soltanto gusto personale, insomma, evitare, secondo la BBC, di cambiare, modificare, insomma, questi sapori.
0: Ma la BBC?
1: La BBC.
0: La BBC, strano che dia questi consigli così saggi.
1: Sì, perché...
0: Quando aveva detto che al posto del guanciale ci andava il giurizzo, il turizzo.
1: Era la BBC, lo diceva?
0: Forse la BBC,
1: no,
0: sai.
1: No, era New York Times.
0: Ah, ok, allora si spiega tutto.
1: Si spiega tutto.
0: Sei sicuro?
1: Sicuro al 100%. Sì, okay. Sì. E inoltre...
0: BBC è britannica, no?
1: Credo di sì.
0: BBC
1: DDC. Dai, fammi finire. Tra l'altro, quando poi si va in Italia, no, perché sennò perdo il filo già.
0: Ok. Dice,
1: bisogna provare le specialità regionali. Cioè, tu non puoi andare in Italia e non assaggiare le specialità regionali. È come,
0: ragazzi,
1: venire, che ne so, in Toscana,
0: appunto,
1: e non mangiare.
0: E non mangiare la ribollita,
1: la
0: bistecca,
1: la panzanella in estate,
0: la panzanella d'estate,
1: cioè, massando
0: tutti
1: una cippa loro, cioè, capito? Quindi è importante, chiaramente, anche assaggiare
0: fagioli all'uccelletto.
1: Bravissimo, buoni fagioli all'uccelletto.
0: Eccoci. con la pane fai la scarpetta.
1: Ah, vabbè.
0: Tu la fai la scarpetta col pane.
1: La scarpetta, io fo anche lo stivale, altro che. Vabbè, e poi dice di non avere fretta di concludere il pasto, perché il pasto,
0: va goduto.
1: Va goduto.
0: Ma loro sì, ma ci sono dei ci sono dei posti, tipo in America, per esempio, hanno molto meno il culto del pranzo come momento in cui ci si ritrova, no? Sì, ognuno mangia un po' all'ora che vuole, poi hanno delle occasioni in cui si ritrovano tutti insieme,
1: è vero. Beh, considerando
0: però,
1: che
0: non è una cosa quotidiana, è vero. Noi invece proprio c'è un orario in cui tutta la famiglia si ritrova.
1: Ma penso un po' ai Simpson, ai, no? Che sì, addirittura fanno vedere che loro mangiano davanti alla TV, quindi non parlano, oppure ora magari forse le cose sono cambiate.
0: No,
1: però
0: ma ognuno ha i suoi tempi,
1: fai chi vuole, insomma, fai chi vuole. E per ultimo la BBC sconsiglia vivamente, finisco perché i tempi sono quelli che sono, di saltare l'amaro, cioè non bisognerebbe, secondo la BBC, non saltare l'amaro per quanto riguarda, come rituale, non so, c'è chi dice addirittura che favorisce la digestione, io non lo so
0: se è vero.
1: Non lo so,
0: infatti sono i mali digestivi,
1: esatto, e quindi ecco, questa è la lista, no, di regolamenti e comportamenti che bisognerebbe adottare.
0: Non male. Dance Little Sister, ci sono, cioè Terence Trent D'Arby dal 1988.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci. Si segnalano code in uscita a Livorno Porto provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Ledi. Ledi.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre!

0: Vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Questa è Lady.
7: Good morning.
8: Buongiorno Lady.

0: siamo in diretta, sono le 10:37 minuti e do il ben ritrovato ai nostri ospiti perché ricominciano gli appuntamenti con il gruppo Gronchi e con Neo Safety. Intanto ben ritrovato al nostro responsabile tecnico Gianni Cianci.
1: Ciao
0: Gianni,
1: ciao,
0: buongiorno, ben ritrovato, e ben ritrovato anche al direttore operativo e commerciale Michael Cantarella.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Michael, buongiorno. E oggi riprendiamo questi appuntamenti appunto con Neo Safety, agenzia di formazione e consulenza sulla sicurezza del lavoro, insomma, di Montopoli Valdarno, tutto il gruppo Gronchi, insomma, salutiamo ovviamente tutto il gruppo. Abbiamo anche un ospite, un importante, insomma, ospite telefonico che andiamo a salutare, ed è l'avvocato Lorenzo Fantini, avvocato giuslavorista e formatore, dirigente del Ministero del Lavoro e massimo esperto del settore. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Eccoci qua, ben trovato. Allora, siamo qui per ripartire appunto con i nostri incontri dedicati, insomma, alla formazione, alla sicurezza sul lavoro, per presentare questo importante convegno, questa tavola rotonda che avverrà il prossimo 2 ottobre a Lucca presso l'hotel Guinigi, che il titolo, insomma, è, diciamo, ben esplicativo: oltre l'obbligo normativo, la formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regione. Allora chiedo subito a Michael, visto che l'organizzazione appunto è di Gronchi, perché questa tavola rotonda?
1: Dunque, noi abbiamo riflettuto tanto sulla necessità di avere un momento di confronto tra imprenditori e noi come agenzia formativa, quindi addetti ai lavori, per capire quelle che erano le necessità

0: delle aziende, soprattutto alla luce di questo grande cambiamento che è appunto il nuovo accordo Stato-Regioni, che ha cambiato, l'abbiamo detto tante volte, no? Ai nostri ascoltatori nella scorsa stagione, che ha cambiato il nostro modo, no? Di approcciarci alla formazione, e quindi a cascata anche con i nostri clienti e quindi con, soprattutto con le aziende. Quindi ci siamo interrogati su quelle che dovevano essere i rischi, ma anche le opportunità, no? Di questa fase del mondo della formazione. E ci siamo soprattutto chiesti quali fossero per le aziende le necessità, non solo di interpretazione di questo nuovo documento, di questa nuova legge, ma soprattutto quali potevano essere le opportunità che ci dà questa nuova fase, e quali possono essere anche gli aiuti, no? Dal nostro punto di vista ai nostri clienti, quali sono le situazioni che si trovano poi a affrontare le aziende tutti i giorni, e quindi come possiamo aiutarli a veramente ad applicare nel modo corretto la legge, ma al tempo stesso anche a essere efficaci, che poi questo, no? È la cosa più importante nel nostro lavoro, e quindi rendere più sicura un'azienda. Gianni.
1: Sì.
2: Prego, Gianni.
3: Ah, ecco, perché si era spento il microfono, chiedo scusa. No, più che altro, poi passo subito la parola all'avvocato Fantini. Da tecnico, a volte ci siamo ritrovati a scontrarci su quelle che sono anche le contraddizioni delle norme, perché comunque la legge 81 c'è da tanto tempo, questo nuovo accordo tra lo Stato e le regioni è uscito a maggio, insomma da qualche mese, e quindi abbiamo riflettuto sul come fare per interpretare quello che viene scritto a volte nero su bianco, e mi permetto, e qui passo la parola a Fantini, mi permetto di dire a volte è molto complicato non solo interpretare ma anche capire quello che viene richiesto. È questo qua l'obiettivo, lo scopo di questo incontro.
2: Rendere semplice un qualcosa che nasce come
3: ora
2: complesso.
3: Rendere semplice è un parolone, però mettere a confronto i tecnici che tutti i giorni devono applicare la norma sul territorio con magari figure un po' più istituzionali che sono dentro a quella norma lì, e da lì nasce l'idea di contattare uno dei massimi esponenti in Italia, che è Lorenzo Fantini, che ringraziamo.
2: E noi andiamo ad inquadrarlo, perché appunto diamo il benvenuto all'avvocato Lorenzo Fantini. A lui chiediamo, visto che sarà proprio il primo dei relatori, no, che interverrà, quindi che aprirà un pochino questa tavola rotonda, un massimo esperto nel settore della formazione, quindi torniamo a questa necessità, no, come ci diceva ora Gianni, come ci sottolineava Michael, di mettere a confronto i tecnici, le persone comunque delle varie aziende che si occupano di formazione sulle complessità di questa norma. Quindi questo sarà un po' il suo compito, avvocato.
4: Io sono contento, perché alla fine è un concetto che mi viene sempre voglia di spiegare. Tutte le volte che incontro qualcuno alla radio, oppure mentre faccio un convegno, oppure un consulente, quando faccio attività di consulenza, perché è vero, io sono avvocato, ma ormai sono 20 anni e faccio consulenza sul tema della sicurezza sul lavoro, e spiegare che la legge è tutto tranne che teorica. Questo vale in generale, a maggior ragione vale con la legge sulla sicurezza sul lavoro, che tutela le persone, no? Quindi colmare la distanza tra quella che può sembrare una esperienza teorica, perché molte persone vedono la legge come qualcosa di teorico, e invece la realtà dei fatti, cioè la circostanza che una buona formazione possa spingere le persone a essere più attente al come lavorare, possa avere le informazioni che le aziende devono dare, e le persone al termine della giornata tornano a casa stanche, perché si lavora e ci si stanca, non è che si lavora e si sta in vacanza, ma si torna a casa innanzitutto, e si torna a casa senza problemi di nessun tipo. Quindi non è una relazione tra qualcosa di teorico e qualcosa che invece è pratico, e invece la legge non c'è nulla. Io adesso farò una provocazione, naturalmente da avvocato qualcuno potrebbe non essere d'accordo, ma non c'è nulla di più concreto di una buona legge. E quindi il mio intervento, io sono molto contento di essere il primo relatore in questa giornata, no? Perché io cercherò, ma non sono più
2: avvocato Fantini, mi scusi, sì. se può ripetere quest'ultima cosa che ha detto, perché abbiamo avuto delle interferenze.
4: Sì, allora il tema è cercare di spiegare, io cercherò di farlo, che quello che c'è nell'accordo in conferenza Stato-Regioni ha molto a che fare con la vita delle persone. Quindi interpretare correttamente un atto a valenza normativa significa spingere le aziende a fare la formazione in maniera seria, ma innanzitutto farla. E chi non fa la formazione, secondo me, è un criminale, cioè chiunque sia, perché stiamo parlando di formazione a non farsi male al lavoro, e poi andare magari anche un po' sul tecnico per cercare di spiegare quelle che possono essere complicazioni, ma in realtà non sono complicazioni, perché se noi vediamo la norma con il suo senso, diventa tutto più facile. La logica della norma si porta dietro le risposte. E quindi questo è l'obiettivo del mio intervento, all'interno di un evento che ha molto a che fare con la vita delle persone. Quindi io sono molto contento di essere il primo relatore di questo evento e ringrazio Gronchi per aver pensato a me.
2: Allora, grazie perché si è espresso molto chiaramente, no? Direi, Michael, insomma, l'importanza anche di una norma che non è teorica ma ha delle implicazioni pratiche, insomma, le persone deve conoscere. Immagino che le persone che interverranno, poi magari diremo anche chi ci sarà oltre all'avvocato, quali saranno gli altri interventi, ma soprattutto a chi si rivolge, ecco, questa tavola rotonda, chi avete invitato, chi vorreste appunto che fosse presente.
0: Ma infatti questa giornata, questo Gronchi Safety Lab, intanto vediamo, questa sarà la cornice che ci accompagnerà anche in futuro, no? Cioè la possibilità di parlare con le persone, soprattutto con le aziende, gli operatori del settore, i nostri clienti e non, quindi per cercare anche di movimentare, no, un po' il pensiero che sta dietro quello che è il lavoro nostro di tutti i giorni. Ma in questo caso io sposo completamente quello che ha detto l'avvocato Fantini. Noi, anche il titolo dice già, oltre l'obbligo normativo, cioè certo, una legge ne rimane sulla carta se poi non viene correttamente applicata, non viene capita, ma soprattutto se non se ne capisce le opportunità. Per noi l'opportunità è avere lavoratori formati, attenti alla loro sicurezza prima di tutto, ma questo si deve tradurre naturalmente per le imprese in più produttività e la capacità di lavorare meglio poi alla fine, certo, in sicurezza e meglio. Chi saranno i protagonisti? I protagonisti sono gli imprenditori e le imprese prima di tutto e i nostri, diciamo, fornitori e i nostri colleghi, quindi addetti ai lavori, quindi RSPP, quindi imprenditori, quindi ecco anche istituzioni. Noi abbiamo nel tavolo dei relatori, insieme con l'avvocato, sindacati, confcooperative, avremo un tecnico dell'ASL che ci aiuterà anche dal loro punto di vista a inquadrare meglio questo tipo di aspetto. Quindi imprenditori, Stefano Gronchi, il nostro presidente. Certo. Quindi, come dire, abbiamo un ESO e anche esponenti di alcune aziende del territorio. Cioè il focus è il territorio, cioè far parlare istituzioni, un esperto o più esperti, ovviamente, e le imprese del territorio per capire da loro quelli che sono i problemi.
3: E soprattutto aggiungo, specificando che sono profondamente d'accordo con quello che diceva prima l'avvocato Fantini. Spesso si guarda la formazione come un semplice adempimento tecnico,
2: è una cosa da dover fare.
3: In realtà la norma, come diceva l'avvocato, è stata scritta per ridurre gli incidenti sul lavoro. Questo è fondamentale. Sì. Cioè, un buon approccio alla formazione, un buon approccio a quella che ora viene definita efficacia formativa, è una possibilità sia per un'agenzia di formazione come noi di crescere, perché comunque la norma ci dà una mano anche in questo, ma soprattutto per l'imprenditore per ridurre gli incidenti sul luogo di lavoro. Questo è fondamentale, perché spesso si guarda ai tecnicismi della norma come una rottura di scatole, detta in maniera molto franca. In realtà quelle rotture di scatole servono a un imprenditore per avere meno incidenti sul lavoro, meno difficoltà.
2: Vista un po' in ottica preventiva.
3: Sempre,
2: anche, no?
3: Deve essere sempre una questione di prevenzione. È il primo grado della prevenzione, è l'informazione e la formazione. Il resto sono, a mio avviso, tutte chiacchiere. Quello che vogliamo mettere in campo il 2 ottobre è sì serietà e mettere a disposizione anche i maggiori esperti in Italia per questo argomento qua, ma soprattutto far capire che è un'opportunità di discussione per capire cosa non è chiaro in questo momento nel mondo della formazione e della sicurezza sul luogo di lavoro. Poi in più daremo anche dei crediti formativi, ma ci sarà il tempo di parlare anche con questo nelle prossime settimane quando verremo
2: certo,
3: qua.
2: Certo, quindi insomma la presenza dell'avvocato Fantini è proprio per cercare di far passare questo messaggio, no? la formazione è fondamentale, la legge c'è, bisogna conoscerla, saperla applicare, quindi giusto avvocato, insomma, è importante la conoscenza innanzitutto di questa legge anche in quelle parti che spesso possono risultare un po' più difficili oppure un po' più ostiche, no? Quindi renderle un pochino più, diciamo, far emergerne l'importanza, giusto?
4: Assolutamente sì, aggiungo che è anche importante, è ancora prima importante che tutti facciano formazione alla sicurezza, anche se è una cosa che qualcuno si è lamentato, no? Perché il nuovo accordo prevede che anche gli imprenditori debbano fare un corso sulla sicurezza, ma è fondamentale questo, perché nella mia esperienza come consulente ho visto imprenditori assolutamente consapevoli di quello che è stato appena detto da Gianni e da Michael, vale a dire, cioè, la sicurezza è un asset strategico, esattamente come produrre profitto è un asset, anche non fare in modo che non si faccia male a nessuno dei lavoratori per far parte della programmazione aziendale. Beh, moltissimi imprenditori lo sanno, ma chi non lo sa è bene che lo sappia attraverso un corso di formazione. Questa è una novità molto importante dell'accordo, che io trovo molto molto positiva. In realtà io al Ministero l'avevo proposto quando ero dirigente, sono stato 10 anni al Ministero del Lavoro nel periodo in cui è stata scritta la legge, però al tempo non fu accettata la proposta, quindi sono contento che alla fine sia stata accettata. E anche coloro che non sono lavoratori, è giusto quello che è stato detto, i lavoratori devono sapere, se io sto ad un tornio devo capire quali sono i rischi, certo, di un tornio, e me lo deve spiegare il corso di formazione, in più devo fare addestramento. Ma anche chi ha un ruolo apparentemente distante dalla sicurezza gestisce un direttore.
2: Abbiamo qualche interferenza purtroppo con il collegamento, comunque era chiaro il messaggio, quindi non solo i lavoratori.
4: Il messaggio mi sembra che sia stato chiaro.
2: Sì, sì, è stato molto chiaro e di questo la ringraziamo per la sua chiarezza. Allora,
4: ci mancherebbe, grazie.
2: Grazie davvero a lei. Le ultime informazioni invece riguardano la partecipazione a questa tavola rotonda, perché l'ingresso è gratuito, però è previa registrazione.
3: È importante sottolineare questo, perché noi ci teniamo a dire che l'ingresso è libero, perché deve essere un'occasione in cui tutti hanno la possibilità di informarsi e formarsi. Noi come agenzia formativa NeoSafety del gruppo Gron, che rilasciamo un credito formativo per RSPP, ASPP, datori di lavoro e sull'articolo 37 sulla sicurezza del luogo di lavoro. L'importante è che avvenga un contatto prima tramite mail, quindi okay. formazione@neos-srl.com per chiedere informazioni, poi da lì strutturiamo il percorso di conferma. Però è importante, poi chi è in zona e si ricorda che c'è l'evento all'Hotel Guinigi il 2 ottobre dalle 9.30,
2: la mattina, no?
3: Dalle 9.30 in poi fino alle 13, può passare liberamente, a noi ci fa più che piacere, però per una questione tecnica, per organizzare l'aula, sarebbe meglio avere una mail.
2: Okay. Quindi insomma abbiamo dato la mail e poi ricordiamo anche le pagine insomma del gruppo Gronchi, insomma, per avere altre informazioni.
3: Gronchi Safety Montopoli in Valdarno, voi ci cercate sui social. Perfetto. Abbiamo sul nostro sito, quindi insomma è tutto lì.
2: Allora ringraziamo per essere stato con noi in videocollegamento l'avvocato Lorenzo Fantini, giuslavorista, formatore insomma di grande esperienza. Grazie davvero per il suo intervento oggi qui a Radio Lady.
4: Grazie a voi, ci vediamo a Lucca allora, mi raccomando.
2: Grazie, buon lavoro soprattutto, e buona giornata anche a lei. Poi ringrazio il nostro responsabile tecnico Gianni Cianci, grazie a te, Gianni, Cristina. E grazie al nostro direttore operativo e commerciale Michael Cantarella. Grazie. Buona tavola rotonda e buon lavoro ragazzi, grazie davvero.
1: Questa è Lady.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady.
4: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
5: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
6: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
7: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
8: La vista è un bene prezioso,
9: a tutte le età.
7: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
10: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
11: Cosa c'è?
10: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
10: Lady.
12: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
12: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Da Radio Lady.
14: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
15: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

Ehi, andiamo avanti con la musica, ma nel frattempo ricordiamo anche il nostro numero di telefono è 388 30 30 100 e ricordiamo anche che oltre ad ascoltarci in FM ci potete ascoltare in DAB e soprattutto con la nostra meravigliosa app addirittura in tutto il mondo. Ci ascoltiamo in London Beat.

0: sono le 11:05.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
4: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
4: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
5: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
4: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Lady, la musica che cattura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork & Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Eh Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E Fuori è Buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Giuni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.
2: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady. Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
7: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223.
7: 3, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
11: Lady.
12: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
13: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
12: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
13: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
12: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
13: Allora vado subito alla Manta.
14: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
15: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: fare oggi quello che puoi fare domani.
1: È vero. Quanto mi piace questa canzone dei Negramaro, Via le mani dagli occhi. Cri, lo sai, del 2008. Sembra ieri, invece del 2008. E ce la siamo ascoltata tutta. Quasi tutta, no, quasi tutta la fine, qui su Radio Lady. Ma ora, signore e signori, è arrivato il momento che attendevamo ormai da circa una settimana, perché...
0: Sì, falla meno lunga.
1: No, falla meno... Sfidierò Cristina al vero e falso.
0: Al vero e falso. Alla sfidata. Okay.
1: Sì, io ti faccio le domande, o ce l'hai te?
0: Hai detto che parti tu.
1: Comunque scusa, la sigla non l'abbiamo sentita per bene, risentiamola per bene. Aspetta.
2: Vero e falso.
1: Cosa?
2: O è falso?
0: Sta sciofega di sigla.
1: Ma perché? Poverino, ma che ti ha fatto? Va bene.
0: Dai, vai.
1: Allora, benvenuti. Per chi si fosse sintonizzato adesso, ci sfideremo a questo bellissimo gioco vero e falso. Vi ricordo il numero 388 30 30 100. Quindi, se volete scriverci, mi raccomando, se siete alla guida,
0: se
1: chiaramente.
0: Se siete più bravi di me, magari date la risposta in anticipo.
1: Esatto, mi raccomando, se siete alla guida, dicevo, non scrivete, chiaramente.
0: Certo.
1: Va bene, non fa poco lunga, va bene.
0: Falla meno lunga, dai.
1: Cristina.
0: Vai.
1: Per un caffè,
0: sì,
1: un
0: dai,
1: cornetto, sì. Dobbiamo aggiungerci qualcosa, perché caffè, cornetto e una schiacciatina alla mortadella.
0: Scusa,
1: per...
0: il cornetto quando è venuto fuori?
1: L'altra volta abbiamo iniziato col caffè, poi abbiamo aggiunto anche un cornetto e ora aggiungiamo anche...
0: Allora, il caffè, il cornetto...
1: E
0: un cioccolatino.
1: E un cioccolatino, va bene.
0: E siamo sul dolce, dai.
1: Va bene. Allora, prima domanda.
0: Sì.
1: Questo è difficile. L'acqua,
0: sì,
1: può bollire a temperatura ambiente, vero o falso?
0: L'acqua può bollire a temperatura ambiente?
1: Sì.
0: Ma l'acqua deve raggiungere 100 gradi per bollire. Quindi direi che è falso.
1: Mi dispiace, Cristina, perché l'acqua può bollire anche a temperatura ambiente. Se la pressione atmosferica viene abbassata abbastanza, l'acqua può bollire anche a temperature molto basse.
0: Questo non lo sapevo.
1: Chiaramente non abbiamo detto che ci sfidiamo a 5 domande. Quindi
0: addirittura 5!
1: No, le altre volte come hai fatto?
0: Va bene, allora facciamo uno per uno, però.
1: Oh, vai, tocca a te, vai.
0: Tocca a me. Vabbè. Allora...
1: Come improvvisare i giochi così, così, vabbè. Così.
0: Allora.
1: Va bene.
0: La domanda.
1: Aspetta,
0: è,
1: cambio base.
0: Sì. La formica può vivere per diversi giorni senza testa. Vero o falso?
1: Sì, è vero.
0: Falso. È lo scarafaggio che può vivere senza testa, non la formica.
1: No, io vi farei vedere la faccia che ha, proprio che gode quando. Va bene. Brava. Quindi siamo pari, eh?
0: Pari, 1-1. Vai.
1: Allora te la farò una proprio cattiva,
0: sì,
1: cattiva,
0: sì, però
1: così.
0: Dai, su, dai.
1: Allora, aspetta.
0: Che te già mi hai fatto difficilotta te, eh?
1: Il sale può impedire completamente all'acqua di congelare? Vero o falso?
0: Può impedire completamente
1: all'acqua di congelare? Vero o falso?
0: Falso.
1: Brava. Il sale abbassa il punto di congelamento, ma non impedisce il congelamento. Bravissima, brava.
0: Tocca a me.
1: Vai.
0: Tocca a me.
1: Vai.
0: Ok. La Barbie è stato il primo giocattolo ad essere pubblicizzato in televisione. Vero o falso?
1: Ma questa è difficilissima.
0: Perché quella hai fatto te invece com'era? Scusa, eh. Su, pensaci.
1: No. Quindi, falso.
0: Falso, bravo, è vero, perché il primo giocattolo è stato Mr. Potato.
1: Oh, Mr. Potato? No, ma dai, vabbè, siamo ancora pari, eh?
0: Ok.
1: Ok, ci sei?
0: Sì, vai.
1: Ultimo, poi mandiamo la canzone.
0: Sì.
1: Le formiche.
0: Sai, ora ce l'ha con le formiche.
1: Possono sopravvivere a lungo senza respirare? Vero o falso?
0: Vero.
1: Signori, contro tutte le aspettative, è vero. Alcune specie possono sopravvivere a periodi prolungati in condizioni di scarsa disponibilità di ossigeno. Dai, veloce,
0: tocca a me. La femmina di canguro ha due uteri, vero o falso?
1: Ma che ne so io?
0: E che ne so, perché sono delle formiche, scusa, non ho capito.
1: Ha due uteri. Sì, è vero, è vero.
0: Falso, ne ha tre.
1: E allora, sai, io vado a casa. No, io non ci gioco più a questo gioco.
0: Però,
1: Amici, sempre te. Io non ci gioco più, secondo me hai barato, non è
0: no,
1: vero.
0: No, per ora siamo...
1: Tre, siamo, lo so, vado via.

Devo dire che questa, particolarmente questa di Ligabue, è qualcosa per te, della nuova. E andiamo avanti invece con la musica, perché c'è Karol G con Bruno Mars. Tra l'altro sembrerebbe che i due, insomma, abbiano qualcosa di speciale insieme. Questo è quello che passa, insomma, tra le news, e dopo il GR Traffico.

0: Siete le sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai. A settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.

0: ha chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Ancora in direzione nord, ma sul versante emiliano, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipilì. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la vedo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
1: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
7: Lady. Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
8: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
9: Questa è Lady.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.

0: bella, bella, piace, piace.
1: Mi ricordi che io sono a 2 e tu sei a 1?
0: A 2 che ha indovinato e
1: ce ne mancano 2.
0: Ce ne mancano altre 2 e si sta parlando chiaramente del nostro gioco vero e falso, che vi invitiamo a giocare con noi. Allora dai, chi tocca? Chi
1: a
0: tocca?
1: A te.
0: Ora tu mi hai svelato una cosa che devo evitare di fare.
1: Cioè
0: non devo guardarti, perché te, in base alla mia domanda, in base ai miei sguardi, capisci se è vero o falso, quindi devo imparare a non parlare, allora, cioè a non guardarti. Allora, è difficile, Provo?
1: Vai.
0: Tutti i cactus hanno le spine? Vero o falso?
1: Falso.
0: È falso, brava, brava, bravissima. Sì, sì.
1: Giusto?
0: È giusta, da te non la stai cercando anche te perché non sei molto convinta di quello che stai dicendo.
1: No, e invece no,
0: va bene, vai.
1: Allora, poi ti darò anche la spiegazione scientifica.
0: Vabbè.
1: Allora, la temperatura dell'aria più alta mai rilevata sulla Terra è stata registrata nel deserto del Sahara in Algeria.
0: No, pensavo qualche mese fa qua in Toscana, perché si moriva di caldo.
1: Nel deserto del Sahara. È vero o falso?
0: Secondo me è falsa.
1: È falsa, perché è stato nella Death Valley negli Stati Uniti.
0: Vedi? Okay? Vedi? Bene, bene,
1: quindi
0: bene.
1: Quindi siamo comunque io a 3 e tu a 2.
0: Ci manca l'ultima? No,
1: sì,
0: l'ultima,
1: sì.
0: L'ultimissima.
1: Vai.
0: Una, te la voglio fare, una difficile, ma proprio difficile, difficile. Un diamante.
1: Sì.
0: Può essere trasformato anche in grafite?
1: Beh, in genere è il contrario, è il grafite che diventa il diamante. Quindi direi falso.
0: Cristina,
1: che vuoi?
0: Mi dispiace veramente, potevi essere la campionessa. Invece è vero, perché il diamante e il grafite sono entrambe forme del carbonio. In determinate condizioni il diamante può trasformarsi in grafite, anche se il processo è molto lento in condizioni normali. Mi dispiace.
1: Come ci gode, ragazzi? Tocca a me.
0: No, mi dispiace.
1: Tocca a me.
0: Vai.
1: Allora, durante il solstizio d'estate.
0: Che palle! Sì.
1: Accade che nell'emisfero boreale, quindi il nostro, giusto? L'emisfero nord è esposto al sole nella massima misura possibile. Vero o falso?
0: Cioè, ma qui mi vuoi veramente
1: male.
0: Ok,
1: ti devo dire,
0: Lo ripeti?
1: Allora, da un punto di vista astronomico, no? Durante il solstizio d'estate, nel nostro emisfero accade che l'emisfero nord è esposto al sole nella massima misura possibile. Vero o falso?
0: Falso.
1: È vero.
0: No, io veramente mi farei vedere. No, basta, io non gioco più con te, lo dico.
1: Se vuoi ti dico anche perché.
0: Dimmi.
1: Perché durante il solstizio è il momento esatto in cui l'emisfero nord della Terra è maggiormente esposto ai raggi del sole. È quello che determina la giornata con più luce di tutto
0: l'anno. Bello, bello,
1: capisci?
0: Vedi, si impara qualcosa in questo gioco. E intanto allora vince Cristina Ferniani.
1: Yeah!

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
3: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
4: Ha tempo da perdere?
3: Direi di no.
4: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
3: Ma non sono socio ACI.
4: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora ora più veloce.
2: Lady. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
2: Lady.
7: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.

0: Biagio Antonacci, quanto ci piace insieme a Julie.
1: Yes, yes. Allora, caro il nostro Simone, tra poco arriva l'informazione.
0: Esatto, ma nel frattempo ci ascoltiamo The Girl Is Mine.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un uomo di 58 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore avvenuto nel primo pomeriggio a Rinaldi, nel territorio di Scandicci. I soccorsi sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ribaltamento. Tragedia a Capanne, nel territorio di Montopoli in Valdarno, dove un uomo di 89 anni, Mario Fogli, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e l'anziano è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, secondo quanto riferito, non avrebbe visto l'uomo in strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sospesa per 30 giorni l'attività commerciale del centro di Firenze, dove si è verificato l'episodio di violenza ai danni di una studentessa straniera. Il provvedimento è stato disposto dal questore dopo l'arresto del 31enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe chiuso le porte del locale impedendo alla giovane di uscire e l'avrebbe aggredita sessualmente. Nel frattempo, sulle serrande e sui muri dell'attività sono comparse scritte con insulti e minacce di morte. Le indagini sul caso proseguono. Marradi chiede il ritorno delle spoglie di Dino Campana nel paese dove il poeta nacque e crebbe. Sindaco e enti culturali hanno scritto a Regione Toscana, Comune di Scandicci e Diocesi di Firenze. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, sostengono i firmatari, chiedendo di liberare la memoria del poeta dallo stigma della malattia. L'obiettivo è trasferire le spoglie a Marradi, dove creare un luogo dedicato alla memoria, allo studio e alla poesia, anche dopo l'acquisizione pubblica di Casa Campana. Certaldo ha ospitato la 45esima edizione del Premio Boccaccio con una platea al completo al Teatro Multisala Boccaccio. I riconoscimenti sono andati alla scrittrice e giornalista spagnola Rosa Montero, al giornalista e direttore del Post Francesco Costa e all'allenatore di pallavolo Julio Velasco. Montero ha ricevuto il premio per la letteratura, Costa quello per il giornalismo, mentre a Velasco è stato assegnato il riconoscimento per l'etica. Al centro della serata il valore della comunicazione come strumento per raccontare e interpretare il presente tra letteratura, informazione e sport. È tutto per l'informazione, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
5: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
6: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
5: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
6: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
5: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Musica che cattura!

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
2: Lady.
8: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
9: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
8: Quindi il tempo lo recupero davvero?
9: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
10: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
11: La Vetrina!
12: Solo su www.radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno, Lady.
13: Good morning. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Come fa, come fa?
1: Madonna.
2: Madonna.
1: Danceteria, Madonna, hai visto come l'ho pronunciato bene? Danceteria, eh? Saresti fiera di me? Sei fiera di me? No,
2: no.
1: Parla come mangi, mi diresti.
2: Parla.
1: Va bene,
2: mangi.
1: Senti, hai sentito di quel ragazzo che ha creato un'applicazione super super importante e tra l'altro insomma utile. Lui si chiama l'applicazione è il Grandinometro. Non so se hai sentito parlare di questo app, che insomma ne stanno parlando un po' tutti in questo ultimo periodo, e sto parlando proprio di Davide Agostini, il ragazzo di 21 anni padovano, che ha creato questa app che avvisa dell'arrivo della grandine. E la cosa molto interessante è che l'idea è nata quando lui aveva 18 anni, quindi qualche anno fa. Dopo una violenta grandinata del 2023 danneggiò il tetto della sua casa. Scusate.
2: Certo.
1: E da lì ha iniziato a sviluppare il progetto. Oggi studia economia e continua a sviluppare l'app, app che sta diventando veramente di grande successo. Però come funziona questa app Grandinometro? Incrocia dati radar meteorologici con le segnalazioni degli utenti, calcola un livello di rischio e può inviare notifiche prima che la grandine raggiunga una zona, e gli utenti possono segnalare la grandine e temporali contribuendo alla mappa. È disponibile gratuitamente su iPhone e su Android.
2: Scusa, ed è in grado di prevedere se in un punto arriverà la grandine?
1: Allora, c'è scritto, te mi fai sempre delle domande meravigliose.
2: Ma scusami, stavo parlando di questo.
1: Incrociando i dati dei radar con le segnalazioni degli utenti in temporale, calcola degli indici di rischio meteorologico da 1 a 10. Ok, quindi così facendo ogni utente può conoscere in anticipo l'intensità della grandinata che sta per arrivare nella sua zona e valutare se è il caso di spostare l'auto in un punto più riparato. Nel giro di pochissime settimane l'app ha superato i 150.000 download ed è la più scaricata in Italia nella sezione meteo, quindi tanta roba.
2: Sì.
1: Ora io non ho capito precisamente come funziona, tu ci hai capito qualcosa?
2: No, che
1: nemmeno
2: ho capito
1: io.
2: Appunto,
1: però io sto leggendo quello che c'è scritto qui, però in sostanza sì, bisognerebbe sentire, sai chi? Alex secondo me,
2: il nostro Alex,
1: però comunque facciamo i complimenti a questo ragazzo, magari ci informiamo meglio, poi magari ne parliamo dopo, va bene, Cri?
2: Vai! Lo sai.

0: Allora provo a ripetere meglio o comunque a spiegare meglio come funziona questa applicazione. Cri, vediamo se ci sei,
1: ci
0: mi stai ascoltando?
1: Ci crediamo, sì,
0: allora,
1: sì.
0: In sostanza, da quello che ho capito, il grandinometro utilizza i dati pubblici del radar DPC, cioè il radar della protezione civile, così c'è scritto, rileva le precipitazioni e la loro intensità. I prodotti principali vengono aggiornati ogni 5 minuti e la rete radar DPC combina inoltre dati radar, pluviometri, satelliti e fulminazioni, mentre le segnalazioni degli utenti aiutano a diciamo migliorare il servizio stesso. No? Poco chiaro anche questo?
1: Sì, insomma, sei addentrato, potevi farmi il vero e falso.
0: Guarda, vabbè. Ci ascoltiamo gli Alphaville.
1: Vai,
0: direttamente dal 1984.
1: Grande.
0: Con la loro?
1: Vai.
0: Con la loro? Forever Young.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla Fipilì, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
3: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
2: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.

0: La tua scelta migliore.
1: Lady.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Questa è Lady. Questa è Lady.
5: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: Lauren, questa è Katy Perry qui su Radio Lady. Sono le 12:40 quasi.
1: Sì, 39 per essere esatti, 39. Ma insomma quasi 40, dai.
0: Va bene, e ben sintonizzati, ben ritrovati qui quasi in questa ultima quasi mezz'ora più o meno. Allora vorrei raccontarti una cosa, raccontare anche a voi questa meravigliosa, no, meravigliosa notizia, no. Aspetta, metto una musica, è così. Una storia un po' particolare.
1: Okay. Carina, allora, triste, dolce.
0: Ma dipende
1: simpatica.
0: Dai punti di vista. Carina, dolce, simpatica, anche un po' magari anche malinconica, se vogliamo dirla tutta. Allora, immaginate che nel 1951, ok, anzi no, diciamo che un po' dopo, yes, una coppia di sposi normale, insomma lei soprattutto, la moglie, abbia perso l'anello di matrimonio. Okay? E per paura di dirlo al marito, decise di ricomprare un altro anello, quindi facendo finta che quello fosse l'originale del matrimonio. Okay?
1: Ah, ok.
0: E in tutti questi anni fino ad oggi, ok, nessuno ha sospettato di niente, considerando che l'anello era proprio risaliva addirittura al 1951, quindi insomma. Solo che qualche giorno fa in Canada una donna, mentre stava raccogliendo le verdure dal suo orto, ha fatto una scoperta davvero incredibile.
1: Sorprendente, direi.
0: Una carota era cresciuta attraverso un vecchio anello con tanto di brillante.

0: credo.
1: La sorpresa più grande è arrivata quando ha capito
0: quando l'ha morsa si è messo rotto.
1: No, si vedeva da fuori, ecco. Si vedeva da fuori e si è resa conto che l'anello era stato dato per perso ben 13 anni prima dalla suocera, che l'aveva detto soltanto al figlio. Il figlio l'ha riportato poi chiaramente alla nuora.
0: Alla nuora.
1: La signora Grimes. Quindi cosa è successo? Che durante alcuni lavori nell'orto l'anello le era probabilmente scivolato dal dito senza che lei se ne accorgesse, e è rimasto 13 anni inglobato all'interno della terra
0: e
1: c'è cresciuta la carota, capito? Però la cosa interessante è che non l'ha detta al marito, quindi il marito ha pensato che l'anello che indossava fosse quello
0: quindi
1: originale.
0: Quindi lei l'ha pulito, se l'ha rimesso e ciao.
1: No, non mi sono spiegato bene probabilmente.
0: Quindi gliel'ha detto?
1: No. La signora ha perso l'anello, sì. Per paura di dirlo al marito è andata a ricomprarsela un'altra.
0: Ho capito, okay. Quindi quando l'ha trovato,
1: non c'è scritto, questo non c'è scritto. Anche perché non so se i signori
0: perché non ci raccontate il proseguo della storia?
1: No. Però ecco, quanto
0: quindi ora ce n'ha due.
1: Io se la
0: che
1: signora
0: farei.
1: Uno lo vende.
0: Venderei quello che mi sono ricomprata.
1: Ah, certo, chiaro. Che
0: capito,
1: te ne fai?
0: Appunto.
1: Che te ne fai? Anche perché ora io non so quanto costano gli anelli di solito.
0: Se c'è un brillante.
1: C'era il brillante.
0: Allora sui 1500, può costare 2000 euro, dipende.
1: Ok. Ma acquisiscono valore poi col tempo oppure si abbassano un po' come
0: ma
1: le automobili?
0: No, l'oro, hai visto, no? Cosa
1: okay,
0: ha fatto?
1: Okay.
0: No. Vedi. Però, quindi se c'è quell'anello che ti ha regalato, dallo a me.
1: Te lo do a te. Io, tra l'altro, a proposito di vendere, sai, esiste quell'applicazione abbastanza conosciuta, no? Guarda, non è una bugia, qui ho delle foto, dopo ti farò vedere. Sono andato a casa dei miei questo fine settimana e ho detto, cavolo, ho un sacco di roba che non sto utilizzando, non
0: la
1: utilizzerò.
0: Stai vendendo.
1: Quindi no, attenzione, questo è quello che ti volevo parlare. E ci sono un sacco di braccialetti che mi sono stati regalati, a volte anche dagli orefici e altri di brand.
0: Cioè, te gli orefici ti regalano i braccialetti?
1: No, acquistati.
0: Fammeli conoscere,
1: acquistati in oreficeria o se no dai brand, quelli più commerciali. Io ho detto, sai cosa? Sono ancora nella scatola originale, potrei fare le foto e le vendo. E l'ho fatto, ho fatto almeno le foto, però mi sento in colpa, quindi non riesco a venderli perché non so se quel braccialetto, quei braccialetti o quelle collane mi sono state regalate da persone importanti che io però purtroppo non ricordo. Cioè, ho un piccolo, diciamo, forse mia sorella mi ha regalato una cosa qualche anno fa. Però quindi vi chiedo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, e anche a te Cristina Ferniani, che cosa dovrei fare in queste...
0: Ma intanto verifica se è qualche regalo importante
1: fatto da una persona importante.
0: Tu sai, scusa, ma te quello mi avevi regalato.
1: Sì, ora ci senti, ascolta, 25 anni fa me l'hai regalato tu questo. E come fai?
0: E come devi fare se no?
1: Senti, ci pensiamo? Ci pensiamo e poi... Allora, qualcuno mi ha detto vendilo, vendilo che te ne frega, e invece qualcun altro dice no, se è un regalo importante
0: ma appurerei questo fatto qua.
1: Vabbè, sentirò.

I messaggi al 388 30 30 100 per darci qualche consiglio. E sì, siete stati bravi, nel senso, anch'io do ragione a voi e do ragione a Cristina. Effettivamente no, non credo di venderli così. Prima sentirò mia sorella e, o comunque, diciamo, anche perché sono regali e quindi insomma è bello che qualcuno abbia pensato a me. E quindi niente, non li venderò. Ma andiamo avanti con la musica. C'è Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Off You.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare e regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri:
1: l'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Six A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque ai guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport, shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
8: Lady Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
11: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
12: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
11: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
12: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
11: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
10: Lady.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
2: Buongiorno Lady.
3: Buongiorno Lady.
2: Buongiorno Lady.

0: Allora, tempesta Malika Yan, siamo arrivati quasi alla conclusione, praticamente ormai ci aspetta l'ora esatta, ovviamente l'informazione delle 13, il pomeriggio di Radio Lady con Fred, Irene e compagnia bella. Noi, io torno domani mattina.
1: Esatto.
0: E Simon Le Bon
1: mercoledì mattina
0: con me,
1: sempre fino alle 13. Quindi niente, che vi dico, grazie per aver scelto Radio Lady, continuate ad ascoltare Radio Lady e fate i bravi
0: e andate a pranzo.
1: Dai, sì, buon appetito.
0: Anche
1: certo,
0: tu vai a pranzo.
1: Cioè subito, perché c'ho una fame.
0: Cosa mangerai oggi?
1: Io oggi mi va pollo arrosto con le patate.
0: Ma te lo compri già pronto?
1: Eh sì, chiaro.
0: E dove ti fermi giù?
1: Non lo so, no, a Firenze quando arrivo lì vado a un altro supermercato, arrivo lì sotto, sento l'odore.
0: Ti senti già l'odorino?
1: Sì. Va bene.
0: Allora, grazie davvero a tutti voi, noi ci sentiamo domani mattina, vi auguriamo buon pranzo e a domani, ciao!
1: Ciao!
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Lady Notizie.
0: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un uomo di 58 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore avvenuto nel primo pomeriggio a Rinaldi, nel territorio di Scandicci. I soccorsi sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ribaltamento. Tragedia a Capanne, nel territorio di Montopoli in Valdarno, dove un uomo di 89 anni, Mario Fogli, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e l'anziano è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, secondo quanto riferito, non avrebbe visto l'uomo in strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sospesa per 30 giorni l'attività commerciale del centro di Firenze, dove si è verificato l'episodio di violenza ai danni di una studentessa straniera. Il provvedimento è stato disposto dal questore dopo l'arresto del 31enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe chiuso le porte del locale impedendo alla giovane di uscire e l'avrebbe aggredita sessualmente. Nel frattempo, sulle serrande e sui muri dell'attività sono comparse scritte con insulti e minacce di morte. Le indagini sul caso proseguono. Marradi chiede il ritorno delle spoglie di Dino Campana nel paese dove il poeta nacque e crebbe. Sindaco e enti culturali hanno scritto a Regione Toscana, Comune di Scandicci e Diocesi di Firenze. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, sostengono i firmatari, chiedendo di liberare la memoria del poeta dallo stigma della malattia. L'obiettivo è trasferire le spoglie a Marradi, dove creare un luogo dedicato alla memoria, allo studio e alla poesia, anche dopo l'acquisizione pubblica di Casa Campana. Certaldo ha ospitato la 45esima edizione del premio Boccaccio con una platea al completo al Teatro Multisala Boccaccio. I riconoscimenti sono andati alla scrittrice e giornalista spagnola Rosa Montero, al giornalista direttore del Post Francesco Costa e all'allenatore di pallavolo Julio Velasco. Montero ha ricevuto il premio per la letteratura, Costa quello per il giornalismo, mentre a Velasco è stato assegnato il riconoscimento per l'etica. Al centro della serata è il valore della comunicazione come strumento per raccontare e interpretare il presente tra letteratura, informazione e sport. È tutto per l'informazione, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
7: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano al partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
8: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
8: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
7: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Lady. La musica che cattura.

0: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
1: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
0: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
8: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
4: Lady.
9: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
10: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
9: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
11: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
11: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
11: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
12: Radio Lady.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio per lavori. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, 4 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 211 tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci sulla FIPLI, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
8: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
9: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
10: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
9: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
10: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
9: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
11: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Solo grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Sognavo per

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork & Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco È già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E fuori è buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri, poeta, scrittore e politico italiano, è considerato il padre della lingua italiana. Nel 1982 ci lasciava invece Grace Kelly. Per le cronache rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza. E nel 2004 ci lasciava la cantante e compositrice italiana Gioni Russo. E il proverbio del giorno è: gallina che non becca ha già beccato.
1: Lady, la musica che cattura. We'll be right back.

0: Sono le 13 e 56 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un uomo di 58 anni è morto dopo il ribaltamento di un trattore avvenuto nel primo pomeriggio a Rinaldi, nel territorio di Scandicci. I soccorsi sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ribaltamento. Tragedia a Capanne, nel territorio di Montopoli in Valdarno, dove un uomo di 89 anni, Mario Fogli, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e l'anziano è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, secondo quanto riferito, non avrebbe visto l'uomo in strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Sospesa per 30 giorni l'attività commerciale del centro di Firenze, dove si è verificato l'episodio di violenza ai danni di una studentessa straniera. Il provvedimento è stato disposto dal questore dopo l'arresto del 31enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe chiuso le porte del locale impedendo alla giovane di uscire e l'avrebbe aggredita sessualmente. Nel frattempo, sulle serrande e sui muri dell'attività sono comparse scritte con insulti e minacce di morte. Le indagini sul caso proseguono. Marradi chiede il ritorno delle spoglie di Dino Campana nel paese dove il poeta nacque e crebbe. Sindaco e enti culturali hanno scritto a Regione Toscana, Comune di Scandicci e Diocesi di Firenze. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, sostengono i firmatari, chiedendo di liberare la memoria del poeta dallo stigma della malattia. L'obiettivo è trasferire le spoglie a Marradi, dove creare un luogo dedicato alla memoria, allo studio e alla poesia, anche dopo l'acquisizione pubblica di Casa Campana. Certaldo ha ospitato la 45esima edizione del Premio Boccaccio con una platea al completo al Teatro Multisala Boccaccio. I riconoscimenti sono andati alla scrittrice e giornalista spagnola Rosa Montero, al giornalista e direttore del Post Francesco Costa e all'allenatore di pallavolo Julio Velasco. Montero ha ricevuto il premio per la letteratura, Costa quello per il giornalismo, mentre a Velasco è stato assegnato il riconoscimento per l'etica. Al centro della serata è il valore della comunicazione come strumento per raccontare e interpretare il presente tra letteratura, informazione e sport. È tutto per l'informazione, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
6: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SBT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
5: In In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
6: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
5: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
6: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli, che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione. La comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario. Chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario. Nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Tra poco.
3: Benvenuti.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: Benvenuti a casa Lady.

0: benvenuti a Casa Lady.
1: Perché questo lunedì si comincia alla grande,
2: ragazzi,
1: no,
2: perché domani la Rossi torna a scuola e quindi standing ovation, torna a scuola. Non è 15, inizia le scuole di regno come prima quando si buttava avanti. A me me lo dicevano,
1: lo devo dire pubblicamente?
2: Ragazzi,
1: ho appeso il gesso e chiodo,
2: ragazzi, la Rossi ha posato la matita rossa e blu.
1: Diciamo che mi prendo un anno sabbatico, poi si sta a vedere.
2: Perché l'istinto di poter fare il mazzo a quei poveri studenti,
1: esatto, mi tornerà sicuramente
2: il tuo sadismo, la tua cattiveria.
1: Davvero, domani cominciano le scuole e bocca al lupo ragazzi,
2: fate il vostro, si è fatto tutti, non succederà nulla. Comunque,
1: esatto,
2: la Rossi, studenti, si può sbocciare, si è dimessa.
1: Secondo me sono contenti.
2: Si è dimessa quella che come nome era l'Attila della cattedra.
1: Sì,
2: non so se era un complimento, però
1: non credo.
2: Io credo che la scuola italiana riuscirà a ripartire anche senza Irene Rossi.
1: Grazie,
2: ma
1: della
2: non
1: fiducia.
2: Sarà la stessa cosa.
1: Ma allora, la scuola italiana in generale, sì.
2: Però
1: altri...
2: allora farò
1: sono
2: un complimento.
1: Lì che attendo, che mi dicono torna.
2: Sperticato. La Rossi è come i coriandoli a carnevale, non sono necessari, ma se non ci sono si vede la differenza.
1: Questo va bene. bravo, esatto, è così.
2: Le feste religiose bellissima, c'è l'esaltazione della Santa Croce, perché ama questo tipo di feste, di ricorrenze, di religiosità, e leggetevi la storia perché è molto bella, però oltre a questa io voglio fare gli auguri, e li devo fare sempre in tema religioso, a Papa Leone XIV, quindi...
1: Perché oggi compie gli anni, no? Non ho capito.
2: Gli auguri compiendo.
1: Scusa, ero persa. Ma certo.
2: Lo conosco bene.
1: Vado io. Oggi nasce Renzo Piano, 89 anni.
2: Ma io ti parlo di Papa, hai detto un po' di Renzo Piano.
1: Sì, scusami.
2: Però anche Renzo Piano
1: questo archistar verso l'alto. Esatto.
2: E
1: quella spinta ce l'ha.
2: E allora io gioco il jolly. A proposito di religiosità intensa, auguri a Tiziano Terzani.
1: Bravo.
2: Qualcuno lo legga. Vai.
1: Poi. Oggi nasceva anche Francesco Antonioli, non so perché lo
2: sarà
1: detto.
2: Un giocatore di calcio.
1: Sì, esatto. Allora, ex portiere, ma non lo so, l'ho detto così perché
2: invece,
1: me lo sono ritrovato.
2: Auguri a un grandissimo regista italiano, leggendario, anche se un po' perso nei meandri del tempo, Pietro Germi. Andate a vedere.
1: È vero.
2: Ha fatto dei gran film.
1: È vero.
2: Firmi. Poi basta.
1: Poi ci sono quelli musicali, dai.
2: E allora quelli musicali
1: tanti auguri a Mariano Apicella.
2: Grande, posso farti una domanda brutta? È ancora vivo Mariano Apicella?
1: Certo, perché dovrebbe essere morto?
2: No,
1: pensione o no? Questa potrebbe essere una buona domanda.
2: Vabbè.
1: È nato nel 62, cioè è giovane.
2: E in questo istante sul mio sito mi appare messaggi per Marina Berlusconi, così che
1: lasciamo fare. Tanti auguri a Nas, rapper e produttore.
2: Famosissimo, ancora in auge.
1: È venuto anche a Firenze qualche anno fa.
2: Sì,
1: Nas. Forse si è sbagliata con qualcuno.
2: I vinili di Nas si vendono sempre.
1: È uno, come dire,
2: uno
1: cult.
2: Trasversale.
1: Allora, tanti auguri, vado in ordine.
2: Vado.
1: Andiamo con quelli che abbiamo. Tanti auguri a Amy Winehouse. La nomino ora perché la metterò più tardi.
2: Dopo se la gioca
1: perché
2: lei,
1: ovviamente, ragazzi.
2: Di spazi ampi.
1: La voce, come dire, più tormentata del soul inglese.
2: Voglio raccontarvi quando venne fuori Amy Winehouse, non l'ascoltavo. Poi una volta sentì a Radio Lady Love is a Losing Game.
1: Mamma
2: le cuffie, mi strussi.
1: Sì,
2: mi struggetti.
1: Bravo.
2: E dissi: esatto. Ma chi è questa qui? Vuoi vedere? E da allora, amore infinito per Amy.
1: È così. Allora, Amy Winehouse la ricorderemo più tardi, ovviamente è scomparsa prematuramente nel 2011, ma fa parte, diciamo, di questi personaggi un po' autodistruttivi. Probabilmente la sua musica non sarebbe stata così espressiva
2: se lei non avesse avuto quel tormento.
1: Detto questo, oggi però ricordiamo un altro grandissimo artista.
2: Lo ricordo io, lui lo chiamavano il Prevert, Jacques Prevert de Trastevere. E non scherzo, perché l'immenso, infinito, unico Franco Califano, detto il Califfo, perché non è solo le canzoni che ha scritto, è anche per se stesso, ha scritto anche per gli altri,
1: sarebbe
2: una lista infinita. E bellissimo, sulla sua tomba, lo dico sempre, c'è scritto "Non escludo il ritorno",
1: bello,
2: che era una sua canzone.
1: È vero, meraviglioso.
2: Che gli si dice ai Califfo, dai.
1: Niente, niente, noi tra poco ce lo ascoltiamo, ma prima ci caliamo, tanto per cambiare, negli anni Ottanta, noi li nominiamo di continuo, sì, una band assume, che ci piace un sacco per questa One It One, no, sono norvegesi,
2: mi ricordavo, sono norvegesi,
1: e infatti nasce a Kongsberg, a Kongsberg, in Norvegia, Morten Harket, questo è il nome del frontman, no, ma è un nome comune, è come Mortimer, cioè solo noi in italiano non abbiamo
2: questo gradevole
1: morto, non esiste, no. Credo, vabbè, insomma, loro sono Yaha e noi, tanto per cambiare, ce li ascoltiamo con questa One It Wonder, Take On Me.

0: super classicone Take On Me oggi, tutto, insomma, dai. Un motivo in più per riascoltarcelo. Ringraziamo Rolando che ci ha mandato le sue pagine di agenda fittissime, devo dire, oggi di uscite, di compleanni, in effetti insomma ce ne sono molti.
1: Settembre viene bene, ragazzi, per ripartire tutto. Oh, Rolando, come va la vendemmia? Ecco, dici di cose, ecco, che ecco. Da, per noi alcolizzati sono molto più importanti della musica, dai.
0: Vabbè, vabbè, ci sei? Ci vuole un po' di atmosfera,
1: vai,
0: Freddy.
1: Parti, dai.
0: No, parti tu.
1: Ladies and gentlemen, la canzone delle canzoni, grazie anche all'imitazione di Fiorello, va detto. Va detto, via. Senti come il crescendo. Lui, auguri, Califfo. Ci rivedremo un giorno, eh.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, chiuso fino alle 17 per lavori, il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Febili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna per viabilità esterna che non riceve. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
6: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente.

0: Tutto grazie ai supereroi del sonno.
1: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Questa è Lady.

0: Sa solo che la vita, Jovanotti.
1: Però ragazzi, io e Irene Rossi siamo totalmente
0: esterrefatti.
1: Esterrefatti, metteci tante R, tante F, tante T, perché ieri si è sposata Hilary Blasi Müller. E noi ragazzi non ce l'abbiamo fatta andare, non che non si fosse invitata.
0: Lei però non ce l'ha fatta un tempo a vestirsi invece.
1: Lei invece, a quanto ho letto, doppio abito della sposa, dress code e tutto.
0: Sì.
1: E poi però non apro l'articolo perché insomma poi non abbiamo a vedere a...
0: Che non si, che si clicca su quella roba lì.
1: Il post velenoso di Noemi Bocchi.
0: Allora io so intanto un'altra cosa. Allora intanto Totti ha pubblicato 5 anni di noi, amore mio, bla bla. Le cose sono due. Uno, hanno fatto il conto, gli anni sono 4, non sono 5. Quindi
1: allora,
0: ha sbagliato. Aspetta,
1: pupone,
0: non solo. Dice che escono tipo da febbraio, quindi non si è capito che deve festeggiare proprio il giorno in cui si sposa Hilary. E ha fatto queste foto palloncini, le rose.
1: Anche noi.
0: Vabbè.
1: Comunque, noi sappiate che si era invitati, ma
0: ci sapeva da fare
1: cose da fare, però
0: insomma fammi vedere queste cose dei vestiti.
1: Guarda un po', io ho letto doppio vestito,
0: sì,
1: da
0: ci
1: sposa.
0: Sta allora Hilary Blasi,
1: e lui si chiama Bastian Müller,
0: sì.
1: A Ravello si sposò, no? Cioè nel senso si sposò
0: allora
1: ieri, quindi,
0: Selvaggia Lucarelli, perché no, non era al matrimonio, se mi avesse invitata lei ha risposto adorabile. No, Selvaggia è il mio faro,
1: l'adoro, sì.
0: Allora no, volevo vedere com'era vestita
1: bene,
0: perché
1: c'è
0: un certo punto, sì sì, ma poi tra l'altro
1: poi,
0: bene di
1: il
0: bianco,
1: il mistero,
0: vabbè,
1: del matrimonio. Io a Ravello ci sono stato, il posto è bellissimo,
0: sì.
1: Consiglio a tutte di andarci una volta.
0: Dov'è, scusa?
1: Costiera Amalfitana.
0: Ah va, grazie. Ma perché ognuno si sposa nel proprio comune d'appartenenza? Mi cambierebbe, ecco, tutti lì di Rozzano, capito? Di Ro, che rimanga lì dove sono.
1: C'è,
0: e vanno
1: lei
0: tu, vengano
1: Roma.
0: Tutti. Lei, no, era un esempio, tipo Fedez e questa gente. E poi lì di Roma, e stabbiano a sposare a Ostia, se gli garba
1: che,
0: fatto.
1: Ravello è patrimonio mondiale UNESCO.
0: E invece vanno così, tutti, capito? Nelle costiere belle, vengono in Toscana. Ma chi vi vuole? Oggi ce l'ho così.
1: Capito,
0: eh?
1: Damiano Davide?
0: Esatto.
1: Perché la seconda parte
0: era
1: della
0: dedicata
1: Toscana
0: a lui.
1: Era per te.
0: Esatto.
1: Perché non ci ha invitato, ecco perché mi si inferma.
0: No, ma
1: Rossi,
0: più che altro
1: giuro.
0: Perché capito, poi fanno tutti sti matrimoni VIP, diventa tutto inaccessibile ormai, se uno normale oggi vuole fare un matrimonio semplice,
1: ma
0: non c'è verso.
1: Io se mi sposo, mi sposo allo stadio d'Empoli, sento se me lo danno
0: a Serravalle.
1: A Serravalle ci fa la festa, parecchio tutto lì.
0: Bellino.
1: Saluto gli amici del Green Bar. Che insomma sarebbe bello. Io ma mi dovessi sposare lo farei a Empoli.
0: Comunque
1: tutta la vita.
0: Sì, lei aveva questi due vestiti un po' spoppata. Ma insomma, mi pare una grande burinata.
1: Se li è cambiati durante la cerimonia o dopo? Perché
0: ma soprattutto davanti alla gente?
1: Ecco, questa è una domanda impertinente.
0: Ma voglio dire, ha fatto tutto quello che doveva, dai,
1: la
0: basta.
1: La torta
0: tanti
1: a 5
0: auguri.
1: Piani, e qui ho bisogno degli occhiali di Sal De Riso.
0: Ma Sal De Riso è un gusto o è quello che gliel'ha fatta?
1: Il maestro pasticcere, perdonaci, Sal De Riso, torta nuziale a ben 5 piani. Anche a matrimoni dei miei amici e degli amici della Rossi, e le fanno a 5 piani, ma che ti credi?
0: Ma poi ragazzi, c'è cioè, la torta è in meno, l'importante è la cena, il pranzo, quante portate,
1: quante
0: se c'è
1: mangiato,
0: il chioschino del frittino,
1: capito,
0: cioè quelle sono le cose importanti.
1: Il DJ,
0: cioè,
1: chi
0: esatto,
1: c'è?
0: Ora c'è la torta a 5 piani, non frega niente a nessuno.
1: C'erano gli scherzi degli amici, l'hanno messo i cartelli per la strada,
0: ma insomma,
1: c'è il ripenso,
0: ogni tanto si trova ancora a destra la galera
1: a sinistra, la chiesa,
0: ogni tanto si vedono
1: che ti credi.
0: Basta,
1: noi con queste le cose ci interessano,
0: ci siamo lamentati abbastanza di questa povera gente.
1: Che è questo camera?
0: Nulla, camera è uno forte, senti.

0: Morellino, di la verità, se tu facessi
1: Nanna, che era una canzone anni 80-90.
0: Informer. Ora la cerchiamo. Volevo dire, dai, vedi, dimmi. Non lo vorresti Camrad a un'eventuale festa di matrimonio?
1: Ma che scherzi, io Camrad con queste canzoni, anche stasera se vuoi venire anche per fare un aperitivo, sì, in Piazza della Vittoria, visto che si parlava di stare ognuno a casa sua, tu vieni in Piazza della Vittoria e tu fai un
0: Snow, Informer.
1: Sì, era loro, Informer.
0: Ora si cerca e facciamo la comparazione in diretta. Nel frattempo, Alessandro Dimitrio prima ha inserito questa canzone che è bellissima, Genie in a Bottle, e lei la mitica Christina Aguilera.

0: cielo.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
5: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
6: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Benvenuti.

0: cuore per te.
1: Ligabue, ma... qualcosa per te, il suo ultimo singolo. Ma senti cosa ti ho messo. No, vabbè, ragazzi, era un super pezzone. L'abbiamo nominato prima, ce lo ricordava l'ultima canzone di non mi ricordo già più chi. Ma perché ci abbiamo la memoria corta. Informer, Snow.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
5: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
4: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
5: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
4: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
5: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra. Il Cagliari ne ha dato notizia in un comunicato. Il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che...

0: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
1: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
0: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
1: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Lady,
0: hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady,
3: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady,
1: cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
1: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
0: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
1: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady,
5: si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
0: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
6: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
7: Benvenuti a casa Lady.

0: sai, Febbrèche, parlare d'amore. Posso lamentarmi ancora?
1: Sì, usiamo
0: questo spazio per le nostre lamentele.
1: Sì, ce l'ho anch'io poi.
0: Ce l'ho un po' a noia di questo mega hype che si è creato intorno all'uscita di queste benedette date degli Oasis. Cioè, o le fate uscire,
1: quella è un'altra cosa. Passata di moda anche quella.
0: No, io volevo dire però, cioè, o le pubblicate o basta. Semplicemente vedo continuamente, perché poi l'algoritmo mi propone sempre questi post, questi mezzi annunci in cui dice: ah, uscite le date. Io dico: ecco, ho perso il momento.
1: Quello il gioco.
0: Ma anche sulle testate, l'attesa è finita.
1: Certo.
0: Previsto l'annuncio ufficiale del tour, ma dove?
1: Ve lo faremo sapere.
0: Loro fanno solo
1: ora
0: dei reel,
1: vi si dice,
0: non ci si
1: capisce
0: niente.
1: E allora, ragazzi, io 388 30 30 100, salvate il soldato Rossi, li fate sapere quando c'è gli Oasis a Roma
0: davvero.
1: E che cosa dobbiamo fare per poter acquistare i biglietti per la Rossi, perché
0: cioè,
1: così
0: nel senso, saltellare toccandosi il naso,
1: cioè, capito,
0: sai.
1: Io sono arrivato qui, gli ho fatto: Rossi, vuoi il caffè? No, voglio gli Oasis, ho capito, tanto per gli un caffè. Poi fa anche quando mi si impignolisce, ragazzi.
0: Poi ora che non mi arrabbio con i ragazzi,
1: si deve sfogare con qualcun altro.
0: E guarda caso, sei il principio.
1: Sfogati con Liam e Liam. Te come dici? Liam o Liam?
0: Liam
1: e Noel Gallagher. Ma noi.
0: Fammi guardare un attimo. No, figlia, mamma mia.
1: Sono anche sbarcati a Venezia.
0: Ma quello, vabbè, se ne è parlato.
1: No, ma io vedo perché mi compare adesso tutte le notizie sugli Oasis. Vediamo, ragazzi, qualcuno
0: oggi
1: di voi.
0: Oggi l'annuncio ufficiale. Che è uscito questo annuncio ufficiale? A me
1: Oasis
0: no.
1: In concerto a Roma, eccetera. Questo vuole che Mabboni neanche morto. Allora, spettacolare annuncio con uno show di droni sullo stadio olimpico.
0: Sì, e quello va bene.
1: Oggi alle 17, dai, sta calma.
0: Sto male.
1: Oggi leggo 14 settembre, quindi oggi.
0: Eh sì.
1: Allora, verranno annunciate date ufficiali. Intanto, però, ci sono già, si sa che saranno a Roma e già caccia il biglietto.
0: Infatti, come si farà? Non sono ancora usciti.
1: Oh, ragazzi, sono già preoccupati. Ragazzi, tanto a tutti un vitocca. Voi siete entrati.
0: Appunto.
1: Raffate come fo io, rassegnatevi, basta vedere concerti. Oramai si va a vedere quella i beat giù. Via, quando li fanno, perché quest'anno.
0: Saluto
1: gli amici,
0: ragazzi,
1: del beat.
0: Vabbè, ci sono edizioni.
1: Comunque,
0: più
1: se
0: meno
1: qualcuno
0: fortunate
1: di voi ci avesse invece trovato biglietti per la Rossi, noi siamo qui.
0: No, ognuno
1: trovateli.
0: Cerca per sé.
1: Non
0: la
1: vuole neanche favoritismi,
0: no,
1: bella.
0: No.
1: Ti voglio così, garosa.
0: United Kingdom.
1: L'annuncio dell'assessore onorato e lo show con i droni. Bene, alle 5, quindi. Se tu ce la fai, guarda in diretta, ma alle 5 e 2 i biglietti saranno già finiti.
0: Ma dovrò andare su Ticketmaster o dovrò andare?
1: Tanto se alle 5 annuncia, inizia la vendita alle 5 e.
0: No, non inizia la vendita. Annunceranno quando comincia la vendita.
1: Addirittura.
0: Ma scherzi, ma ti devi preparare un paio di giorni prima, ti devi registrare.
1: Certo, ma che scherzi, gente va a fa anche stretching, chi può fa yoga, Pilates.
0: Te non sei stato tutto il giorno in fila,
1: no,
0: quando sono usciti.
1: Ma che scherzi.
0: Perché noi sì, con due telefoni
1: addirittura in fila con due telefoni, te lo immagini. Povero Federichino.
0: E poi
1: che
0: nulla.
1: Che finaccia. Per fortuna, voglio dire, non vendo più i biglietti da anni. Allora, biglietti, prezzi, tempi e cautele.
0: Come cautele?
1: E dice così, che ci posso fare?
0: Bisogna stare attenti.

0: Jones. Ora penso, perché si parlava sempre degli Oasis fuori onda, ma lo saprei, ci penso. Tom Jones, avevo letto qualcosa, di un qualche X Factor che qualcuno l'aveva trattato male.
1: Chi?
0: A The Voice.
1: Come si permette?
0: Ma non so, ma avevo letto un titolo, non so se si riferiva in realtà a delle cose vecchie, oppure nuove, vediamo.
1: Tom Jones, vediamo.
0: Licenziata 86, 5 giorni fa, ma non volevo lasciare The Voice e non mi ricordo chi, qualcun altro del cast, dei giudici di The Voice UK, ovviamente,
1: sì,
0: quello inglese, si è arrabbiato, come dire, dice non potete trattare Tom Jones così.
1: Ma stiamo scherzando.
0: E dice, mi hanno detto l'hanno fatto per difficoltà finanziarie, ora che The Voice Tom Jones furioso attacca la produzione.
1: Bravissimo. Tom Jones, il cui vero nome è Thomas Jones Woodward. Quando io poi ho scoperto anche a un giubileo della regina che la canzone sua Dalila è una sorta di inno nazionale.
0: Sì.
1: Cioè che la cantano quasi 1 milione di persone sotto Buckingham Palace.
0: Mamma che
1: grande. Lui comunque 1940, 7 giugno, 86 anni se
0: davvero.
1: Non sbaglio.
0: Sì, sì.
1: Portati divinamente, lo dimostra nel 99 già col suo sex bomb si ballava in discoteca. Adesso
0: assolutamente,
1: adesso andate via. No, no, dai, no.
0: Ma perché no?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974. Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
6: Questa è Lady.

0: Un signore proprio la cui classe non è acqua.
1: Innata.
0: E questo nome, e questo signore corrisponde al nome di George Clooney.
1: Oh, caro Giorgi.
0: Che è andato al Lido a Venezia. Sai che il caro affitti e soggiorni di Venezia aspetta, è sempre più alto. Tanto che anche all'organizzazione stessa costa sempre di più. E addirittura, insomma, dice c'è chi non si può permettere di venire a Venezia. Ora, ovviamente, non magari quei super attoroni, però insomma, è di diventato un tema, se ne ha discusso molto e attenzione perché George Clooney è andato nel suo albergo preferito che è, aspetta, non mi ricordo quale, che lui ci manca, al Belmont Cipriani, che non è convenzionato con la Biennale, ha cenato al ristorante dell'hotel Aman e la sera dopo da Ivo, che sono rinomati ristoranti dove lui piace andare, nonostante ovviamente la Biennale offrisse 5 giorni di soggiorno con la cena e tutto il resto.
1: Completo.
0: È ripartito e non ha girato il conto perché se l'è pagato di tasca sua.
1: Io leggo qui: rinuncia ai rimborsi, George Clooney si
0: paga. George, dove sei?
1: Si paga sul prossimo anno, cioè facci una chiamella Rossi. Cioè te tu paghi tu o noi, e si paga soggiorno e cena alla mostra.
0: Cioè, come si fa? Mentre la gente è lì, no, qui squiglie, ma che gli frega a lui?
1: Ma capace da comodo, che vicino,
0: ma infatti dice perché è andato dove gli garba sempre. Diciamo però vabbè, dai, scusami, fa un po', però.
1: Dai,
0: cioè,
1: fa figo,
0: lui può, capito?
1: Non come Alex.
0: Diciamo la verità, l'avesse fatto qualcun altro anche più goffato, magari avrebbero detto non hai sistema, no? E invece, perché è come se in qualche modo avesse declinato poi l'ospitalità.
1: No, invece no,
0: no.
1: Qui si noti bene, la Biennale ha stanziato 2,1 milioni di euro.
0: Come si
1: Giorgio,
0: fa?
1: Giorgio, dai, rimane qui, dai, vai sul lago di Como, si viene a trovare, invitaci, noi si viene in macchina, 3 o 4 ore ci si va, dai Giorgi, via.
0: E poi dove si dorme?
1: Posti.
0: No, e si va se no nell'hotel dove non è andato lui.
1: Cipriani, ci andrà volentieri.
0: No, i Cipriani è quello dove è andato lui, perché quello convenzionato è un altro, ma noi ci va sicuramente. Ma le male si fanno a recensione, ecco.

0: allora andiamo. Sembrava colpa del freddo, poi del caldo, e invece era la gente.
1: Ci sta.
0: Alla fine è questo.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti. Non ho capito se le zanzare che sono ancora in giro sono quelle estive o fanno parte della nuova collezione autunno-inverno.
1: Perché mamma mia, lasciamo fare, c'è anche le zanzare di tigre, portano la dengue. Mamma mia.
0: Quando saprai perché si fanno le pizze tonde per poterle mettere in una scatola quadrata e mangiarle a triangolo, capirai le donne.
1: Ma non importa.
0: Questa è meravigliosa e la Rossi lo sa.
1: Sì.
0: Il vero da insegnante, il vero genitore italiano è quello che riesce ad inserire nello stesso discorso: nessuno dei tuoi amici lo fa e non mi interessa cosa fanno gli altri.
1: Esattamente.
0: Questo io lo dico sempre.
1: Sì.
0: Puoi essere diventato chiunque nella vita, ma anche tu da piccolo disegnavi il sole nell'angolo del foglio.
1: Bellino.
0: Ah, sono romantico. Forse l'avevo già detto questa qui, ma ci sta.
1: Sì.
0: Durante il parto il dolore è così forte che una donna può arrivare a immaginare come si senta un uomo con la febbre.
1: Non
0: e
1: ho
0: allora
1: parole,
0: via l'ultima dedicata
1: parole,
0: alla
1: dai.
0: Scuola. Allora, il primo giorno di scuola è un po' come il primo bacio, non sai ancora che sapore avrà, ma il suo ricordo rimarrà con te per sempre.
1: Ciao ragazzi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma. Alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
7: Lady.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Lady.
1: Mario, questa macchina
7: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
10: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
11: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
11: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
12: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
13: Lady.
14: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
16: Benvenuti a casa Lady.

0: io sono pronta, caro Freddy, a continuare. E quindi tu spero sia pronto a fare i che tu devi.
1: Mi è arrivato il messaggio che aspettavamo da inizio trasmissione. Sentiamo. L'invito ufficiale al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron.
0: No!
1: Sicché vo a comprare le mutande di filo di Scozia per me e per la Rossi.
0: Scusa, ma il filo di Scozia è quello di Alzini.
1: Chiedo scusa. Allora, le mutande di Filanca.
0: Senti, il problema, il vero problema, Freddy, è la busta. Quanto bisogna mettergli nella busta?
1: Allora, io vi lascio con i Nere Rossi.
0: Si fa due calcoli,
1: 30 100,
0: diteci, e poi ci si pensa.
1: Quanto ci si mette io e Irene per andare da Dove e Damiano?
0: Je suis d'accord. Ciao, ciao.

0: le 16 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
4: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
4: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della Curia Romana.
4: Il calciomercato, la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.

0: fuoco su Lady. Liberi tutti.
1: Spot.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady.
9: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Lady.
10: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Party con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go. Ed eccoci qui allora, che riparto con Liberi Tutti, 16 e 17 minuti fino alle 19, ragazzi, insieme con tanta buona musica, anche con il ritorno della nostra rubrica dedicata al mondo della storia dell'arte. Ce lo racconta il nostro prof a domicilio, che torna questo pomeriggio, e come sempre, insomma, i ricordi con i quali cominciamo questo nostro appuntamento. E ci siamo ascoltati lei, già annunciata, già raccontata in qualche modo all'interno del nostro Benvenuti a Casa Lady. Parliamo di Amy Winehouse, che nasceva oggi. Questa è la sua inconfondibile Back to Black, e l'abbiamo oggi ricordata così, in un giorno, come detto, abbastanza denso di compleanni e di uscite musicali. Ma devo dire, c'è anche un po' una coincidenza, forse, che riguarda una band famosissima e che con le coincidenze, insomma, e con le sue storie ha sicuramente molto a che fare. Stiamo parlando dei Lynyrd Skynyrd, pronuncio sempre così perché c'è tutta questa diatriba su come si pronunci, perché il 14 settembre del 49, io trovo questo, che nasceva sia Ed King, che inizialmente suonava, insomma, in altre formazioni, e poi nel 72 entra come terza chitarra, appunto, di questa strepitosa band. Ma il solito giorno, il solito anno, nasceva anche Steve Gaines, che invece arriva, pensate, nei Lynyrd Skynyrd grazie alla sorella Cassie, che prima di lui entra nella band come corista. Lui, tra l'altro, anche vittima del famoso e triste incidente nel 1977, insomma, che decimò la band. E come detto, insomma, questa è una delle tante storie e coincidenze tristi che accompagnano proprio, insomma, la vita di questo gruppo. E quindi, insomma, mi sembra, ragazzi, doveroso, cioè, doppia data addirittura, ascoltarceli. E quindi va proprio una di quelle canzoni firmate, tra l'altro, dalla chitarra, anche dal chitarrista, insomma, Ed King, ovvero ovviamente l'indimenticabile Sweet Home Alabama. A Liberi Tutti.

0: Wasn't Built in a Day, e c'erano anche i More Chiba tra i grandi successi che ci riascoltiamo in questo nostro pomeriggio nel nostro Liberi Tutti, dove però arriva anche lo sport.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Abbiamo con il calcio Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica. Prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2 metri e 37 cm. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-20, 27, 25, 10 e 25, 19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso fino alle 17 per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Liberi tutti!
0: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Ledi continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Ledi. Non mancate.
6: Ledi. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
7: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
8: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
7: Tutto
5: tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
8: Domenica 20 settembre dalle 8 alle 20 a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la bevo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady.
13: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.

difficile stare in paranoia come in un quadro di Goya, che può essere insomma abbastanza angosciante. Ci sta, bravi ragazzi, bel riferimento Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo. Ma andiamo a parlare di un index che è appena uscito, il Geography Index dell'osservatorio Job Pricing. Insomma, praticamente è un report dove si va a vedere insomma qual è il potere d'acquisto da nord a sud Italia, come stanno messo insomma le singole regioni e non solo, nel raffronto ovviamente tra prezzi che in tanti casi salgono e salari che invece lo fanno un po' meno. E insomma, per farla breve, ci sono sicuramente dei risultati che non voglio dire ci stupiscono molto. La Lombardia e Milano sono in testa alle retribuzioni regionali e provinciali, poi ci sono posti come Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, poi però entra anche, sempre per le retribuzioni globali annue,

No, tra l'altro non me lo spiegare bene, ma perché ragazzi bisogna dirlo, la rivincita del Molise, se si va alle province su un campione di 40 province analizzate vince Campobasso, dove l'aumento dei prezzi e retribuzioni ha avuto un andamento opposto ma di pari valore, quindi non c'è stata una vera perdita di potere d'acquisto. Ragazzi, praticamente conviene andare a lavorare a Campobasso, vedete voi, perché in tutti gli altri casi la differenza è sempre negativa, quindi a Milano guadagnano un sacco ma spendono comunque di più. E quindi vedete che sicuramente ci sono dei posti che ci possono sorprendere e magari veramente possono rappresentare, voglio dire, un'opzione, no? Magari insomma si parla tanto di trasferimenti, di cose, quando si parla degli insegnanti, le cattedre, voi magari mi avevate sottovalutato Campobasso, eh? E così insomma non solo voglio dire il Molise se ne deve stare lì a dimostrare che c'è insieme ad altre tante regioni del centro-sud, ma invece ci dimostra anche che ci si vive meglio. E vi dirò di più, non avrei dubbi che in certi posti la qualità della vita, il potere d'acquisto, cioè è tutto sicuramente molto più a misura d'uomo, guarda, e io ci farei un pensierino. Bravi, Campobasso.

Sì, Clyders, There's No Way, ce lo siamo ascoltato anche in questo nostro pomeriggio. Vabbè, insomma, comunque secondo questa classifica, diciamo dove si trova la Toscana, perché ovviamente senza infamia né lode, ma siamo più o meno a metà, o comunque metà, siamo un po' nel mezzo, nel senso al decimo posto nella classifica delle regioni, ma a livello provinciale guidano Firenze e Lucca. Invece Grosseto dice che storicamente è in fondo alla classifica. Io Grosseto la facevo, insomma, una provincia ricca, però è anche la più estesa, quindi magari fa media, ma chi lo sa. Insomma, in

ogni caso abbiamo una retribuzione media annua lorda che rimane leggermente al di sotto della media italiana. Come si fa, ragazzi, veramente, col costo della vita che sale, tutto il resto e tutte le cose belle che possiamo fare? Vabbè, insomma, nulla. Vabbè, questo era giusto, insomma, per dare poi, oltre a Campobasso, così uno sguardo ovviamente anche al nostro territorio. Nel frattempo però si torna fino al 2003 per riascoltare i Tribalistas.

0: vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
1: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
0: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
1: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
11: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
12: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: bella vita ci raccontano Arieti e Angelina Mango con questa grande dolcezza e freschezza, ovviamente, viste le loro giovani età. Allora, noi tra poco ci andiamo ad informare come sempre per le 17, prima però ci ascoltiamo Il mio nome è mai più, grande successo italiano che arriva dal passato nel nostro pomeriggio.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
4: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
3: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
4: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Lady. La musica che cattura.

0: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Ma lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Lady.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
9: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
5: Lady.
10: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
16: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
17: Liberi tutti.
18: Let's go.

0: time.
1: E ci siamo ascoltati anche con queste risate un po' scomposte, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, questa Girl Next Door. E noi proseguiamo con la musica e con le notizie, ovviamente qua nel nostro pomeriggio, nel nostro Liberi Tutti, che continua anche con notizie un po' green. Sapete infatti che spesso, insomma, si parla dell'importanza, soprattutto oggi con l'aumento delle temperature e tutto, del verde urbano, che ovviamente va, insomma, a dare un po' di ossigeno, no? Ai nostri centri abitati, alle nostre città. Ma attenzione, perché secondo un nuovo studio è, come dire, una strategia che va rivista, perché può peggiorare l'ozono. Ragazzi, non ci potete venire a dire questo, però nel momento in cui, voglio dire, abbiamo ormai veramente quei pochi strumenti per non tanto invertire, no, l'andamento del cambiamento climatico, ma semplicemente magari renderlo un pochino meno ripido, un pochino, e no, ci dite che pure quello non va bene. Vabbè, approfondisco tra poco. Prima, come dire, se non c'è fresco qui bisogna cercarlo altrove, quindi sì, viaggiare, ci cantava il nostro Lucio Battisti nel 1975.

viaggiare il mitico Lucio Battisti, ritrovato. Ovviamente io vi ricordo poi il 388 30 30 100, se vi va di intervenire in diretta, di mandarci i vostri messaggi, i vostri saluti, magari di richiedere qualcosa, lo sapete, noi cerchiamo di accontentarvi sempre. Detto questo, allora ragazzi, hanno fatto questo nuovo studio che è stato pubblicato anche sulla rivista National Science Review, determinando con appunto una ricerca guidata da Xin Wang dell'Università di Nanchino, basata su 5 grandi agglomerati urbani dell'emisfero settentrionale, con tutti studi incrociati, che insomma questa presenza di verde urbano può in realtà anche contribuire all'inquinamento da ozono. Ovviamente sulla base, insomma, ci sono comunque gli studi che riguardano ovviamente l'innalzamento delle temperature, il fatto che in generale tutte le città dell'emisfero settentrionale hanno attraversato il decennio più caldo dell'ultimo secolo, e praticamente hanno usato tutte simulazioni e modelli che appunto ci mostra, diciamo così, quelli che sono gli effettivi raffreddamenti, vedendo anche che tra l'altro l'effetto varia molto da regione a regione, perché per esempio la costa atlantica statunitense registra il beneficio più marcato, mentre la California mostra un raffreddamento più debole. Oppure c'è Tokyo, dove il raffreddamento indotto dal verde stabilizza lo strato limite urbano e riduce la produzione fotochimica di ozono nei centri città, dove la chimica atmosferica è limitata dai composti organici volatili. Però che cosa succede? Che la vegetazione emette appunto composti organici che possono alimentare la formazione di ozono, e quindi le aree della costa atlantica, come detto, hanno mostrato l'aumento più marcato, quindi anche evidentemente di questi composti, con un incremento dell'ozono diurno fino a 7,6 microgrammi per metro cubo durante le ondate di calore. E Tokyo appunto rientra, diciamo, in questi forti aumenti, che insomma ora noi non siamo nessuno qua per andare a capire se questi 6 microgrammi, 7 microgrammi siano abbastanza, no, ma tra le righe capiamo insomma di sì. E quindi, nonostante ci sia comunque un beneficio complessivo per la popolazione esposta a eventi combinati, diciamo, nonostante il compromesso con l'ozono, appunto in realtà insomma non è che vada tutto, cioè non è che gli alberi, ecco, ci salvino letteralmente da tutto. Sicuramente c'è un'esposizione minore, insomma, da parte delle persone, e comunque insomma c'è questo effetto collaterale che non va sottovalutato quando si fanno insomma politiche di forestazione urbana, sicuramente insomma anche più su larga scala, ecco, diciamo così. Quindi insomma queste strategie di piantumazione urbana, che comunque abbiamo sempre visto come una cosa solo positiva, ecco, in realtà sappiate che hanno anche, come detto, degli effetti collaterali. E quindi insomma questa idea e questi programmi che ci sono comunque in tutto il mondo, che vogliono espandere il verde nelle città, dovranno comunque stare attenti e poi sul lungo termine anche fare i conti insomma con questo, di fatto con l'ozono. E non solo, ovviamente di mezzo c'è anche la scelta delle specie arboree, la densità, la collocazione, che possono effettivamente fare la differenza. E quindi insomma ci vogliono, dicono gli scienziati, modelli più dettagliati, ma insomma quello in generale ci potevamo arrivare, che non è che semplicemente dice guarda c'è un po' caldo, piantiamo così due alberi in più. Obiettivamente insomma ci possiamo tutti immaginare che non funzioni esattamente così, e questo insomma ci può tornare. Continuiamo con la musica, e lo facciamo anche con i Verve e la loro Love is Noise.

0: Girls, siamo tornati indietro nel tempo fino al 2008 per questa bella canzone dei Verve. Adesso un breve momento dedicato, come sempre, anche a chi ci ascolta mentre è alla guida con l'informazione sulla viabilità. E attenzione, perché tra pochissimo arrivano anche le nostre novità.
1: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. In direzione Roma rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre per traffico intenso. Sulla A11 code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Signa per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Lady,
6: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Lady.
0: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134.
10: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
11: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
14: Questa è Lady. Questa è Lady.
15: Liberi tutti con Irene Rossi.
16: Queste le 5 novità della settimana, proposte da Radio Lady. Dischi in novità.
15: Radio Lady.
0: E ben trovati anche questa settimana all'appuntamento con le novità di Radio Lady, le 5 nuove canzoni che entreranno in rotazione, che io vado subito a presentarvi durante proprio questo spazio che ve le fa ascoltare tutte. E allora andiamo subito a vedere chi andiamo a conoscere o ritrovare questa settimana. Partiamo subito da Charlie Gear con un featuring, quello insieme a Cat Burns. La canzone si intitola intitola Small Talk ed è la prima novità che vi presento questa settimana su Radio Lady.

canzone che è anche la traccia d'apertura dell'EP di debutto di Charlie Gere, che si intitola Take Away My Problems, un featuring come detto con la cantante Kat Burns, una canzone ottimista che vuole catturare la speranza degli inizi e il potenziale delle nuove relazioni. Continuiamo però con un altro featuring, perché tra le novità di questa settimana troviamo anche la collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Steve.

insieme a Bruno Mars, sicuramente un momento ricco di soddisfazioni per l'artista latina, e all'interno del suo disco Non me arrepiento de sentir tanto arriva sicuramente una delle canzoni più importanti di questo nuovo progetto, l'attesa collaborazione con Bruno Mars, il singolo Still che abbiamo appena ascoltato dopo un'estate che sicuramente Karol G ha vissuto da protagonista anche con il featuring insieme a Manu Chao, Viajando por el mundo e non solo. Abbiamo ascoltato questa canzone, è inserita tra le novità di questa settimana, che continuano però con Gold, Mondo.

E ancora una volta le strade dello sport e della musica si intrecciano per mondo. Il nomignolo, che tra l'altro gli è stato affibbiato quando era piccolo, di Armando Duplantis, che è questo fuori classe dell'atletica svedese, che ancora una volta però entra e non in punta di piedi nel mondo della musica, in questo caso con questa canzone che abbiamo appena ascoltata, che è Gold, che è anche l'inno ufficiale dei World Athletics Ultimate Championship, che sono stati a Budapest. Abbiamo ascoltato anche lui tra le novità di questa settimana, ma continuiamo con le voci di Ray, Amma e Absolutely, perché questa è Joy.

Nelle novità di questa settimana sono proseguite con questa collaborazione tra l'artista pluripremiata Ray e le sorelle Amma e Absolutely per una canzone che si intitola Joy, contenuta all'interno dell'album di Ray, This Music May Contain Hope, che ne racchiudono sicuramente anche i temi, un inno alla vita, una celebrazione di questa e come si ritrova la luce dopo il buio. Proseguiamo e concludiamo però le novità di questa settimana con un'altra canzone, un nuovo singolo per Tame Impala, il progetto musicale di Kevin Parker, e con una canzone che si intitola Loser, estratta dal suo quinto album in studio, Deadbeat. Noi ci andiamo quindi ad ascoltare anche Loser, e con Tame Impala concludiamo le novità di questa settimana su Lady.

0: Avete ascoltato Dischi in Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
3: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
5: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
14: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
15: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
5: Lady.
17: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
18: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
19: Liberi tutti, liberi tutti.

E attenzione ragazzi, perché strano ma vero, ma sono veramente uscite le date che insomma aspettavamo, ovvero gli Oasis in Italia. Ragazzi, allora mi stavo riprendendo, il 29 e il 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico. Andate ad informarvi ovviamente per la vendita dei biglietti, che sarà una guerra all'ultimo sangue, ma insomma, uomo avvertito, mezzo salvato.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
6: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
5: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
6: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
5: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
6: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di alle 20:45 Inter Udinese.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura. Disco novità.

0: abbiamo ritrovato anche la sua voce tra le novità di questa settimana su Lady.
1: Liberi tutti.
2: Spot.
0: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
2: Lady.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
11: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
12: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
13: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
14: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
15: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
16: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
15: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
2: Lady.
0: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.

0: E si torna in diretta e si riparte soprattutto con una nuova stagione del nostro prof a domicilio, proprio in concomitanza tra l'altro con l'apertura delle scuole, quindi proprio tempi azzeccatissimi. Buon pomeriggio e ben trovato al nostro Alessio Matteini, ciao!
1: Ciao e buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, ti vedo un po' abbronzato.
1: Può essere? No, è la luce che fa il riflesso.
0: È la luce, non è vero niente, cioè... fa il vago, perché come con tutti gli insegnanti, cioè venendo un po' accusati di fare delle ferie lunghe, adesso deve far finta che non l'abbia fatte per niente, e questa è la verità.
1: No, è che sono diverse settimane che non vado sulla spiaggia.
0: Ecco, va bene, ci crediamo. Allora, prof a domicilio, si riparte quest'anno. Io tra l'altro l'ho nominata un po' di puntate fa, proprio perché erano uscite, insomma, ogni tanto ci sono ovviamente notizie che arrivano dal mondo dell'archeologia, perché non si smette mai di scoprire, no, cose nuove. Questo ovviamente è anche molto affascinante, anzi magari chissà, può anche, no, affascinare tanti giovani, insomma, verso delle vie lavorative non semplicissime, però appunto di grande importanza culturale, perché no, questo me lo auguro. Ma in particolare appunto, tanto per cambiare, tra l'altro a Roma, che voglio dire, lì non possono fare un parcheggio senza scoprire nuove cose, perché insomma ovviamente è piena di ricchezze, ma è stato svelato appunto questo mosaico, che è addirittura il più grande dell'antica Roma, di 2000 anni fa. Era uscita questa notizia. Si tratta della galleria sotterranea delle Terme di Traiano e quindi non lo so, ti avevo pensato dicendo chissà che cosa ne pensa Alessio, ma in particolare ti dico la verità, per un elemento, il fatto che ci fosse la rappresentazione di questa città portuale, che è praticamente proprio, si vede poi dalle immagini che sono diventate virali, in prospettiva. E quindi mi chiedevo così, insomma, se era abbastanza usuale, magari sembrava una cosa straordinaria a me, cioè trovare la prospettiva comunque nell'antica Roma.
1: Ti rispondo, sì, era usuale, soprattutto nella pittura paretaria, perché i romani erano già a conoscenza di teorie appunto sulla prospettiva, sugli studi sullo spazio, eccetera, e proprio nel primo secolo d.C., perché è il periodo da cui risale questa villa, le pitture paretali ad affresco o, in questo caso, a mosaico, eccetera, si specializzano proprio nella rappresentazione di spazi e di strutture architettoniche con sconci prospettici, o comunque con visuali, con vedute in prospettiva. Perciò sì, i romani erano a conoscenza di come, diciamo, rappresentare lo spazio anche nella maniera più realistica possibile.
0: Ecco, questo è interessante.
1: Tutte conoscenze...
0: Prego, prego.
1: No, di.
0: No, la cosa, no, che
1: dicevo,
0: ti volevo... Vai.
1: Diciamo, tutte conoscenze che poi, dopo, diciamo, il crollo dell'impero romano, sono state recuperate molto successivamente.
0: Ecco.
1: A cominciare dalla fine, cioè dall'inizio del 300, per poi arrivare al 400 con gli studi di Brunelleschi sulla prospettiva. Ecco, però è un qualcosa che era già noto ai romani, ecco, a chi insomma si occupava di arte pittorica ai tempi romani.
0: Ecco, questa è una riflessione interessante, voglio dire, perché appunto spesso, no, quando si parla del fatto che magari, ecco, poi si raggiunge appunto dopo nuovamente la prospettiva per un lungo periodo, magari non la si prende in considerazione, non è una questione che nessuno c'era arrivato, ma immagino una questione proprio di scelta artistica, anche estetica evidentemente, no? Cioè ci sono periodi dove si predilige un altro tipo di rappresentazione, non perché nessuno insomma avesse mai studiato la prospettiva, diciamo così, immagino.
1: No, certo. Ecco, come dicevi te, ad esempio, in epoca medievale si predilige più l'aspetto simbolico e interpretativo piuttosto che una rappresentazione verosimile della realtà o realistica. Questo non vuol dire, però anche nell'arco del Medioevo ci sono degli esempi di rappresentazione realistica dello spazio, ecco, ancora prima di Giotto, ancora prima della pittura, insomma, che noi associamo, diciamo, a un tipo di rappresentazione, esatto, più naturalistica, mettiamola così. Però, ecco, in epoca medievale, soprattutto con l'avvento del cristianesimo e con un approccio, diciamo, più mistico e più anche spirituale all'arte, si prediligono soprattutto certi aspetti più simbolici e più concettuali, mettiamola così.
0: Sì, sì, sì, chiaro, dove appunto cioè, si predilige una rappresentazione appunto che sia simbolica, dove le grandezze, insomma, in poche parole, significano importanza più che verosimiglianza, spesso, no?
1: Certamente, certamente. Ci riferiamo a un tipo di arte che è quella sacra, in cui le figure sono molto spesso, cioè più
0: le proporzioni,
1: grande la figura, più
0: sì,
1: è, come dicevi te, è più importante, più ha un'importanza gerarchica maggiore, eccetera. Perciò si dà molta più importanza al significato che a, all'aspetto, diciamo, di rappresentazione reale o realistica.
0: Ecco, vedi, questo è molto interessante. Però appunto invece in questo tipo di pittura, in questo tipo di appunto rappresentazione, come quella appunto di questi mosaici che rappresentavano la città, c'era invece questa volontà di volerla rappresentare evidentemente in maniera più verosimigliante la città. E così un piccolo commento che ti chiedo è veramente, insomma, a Roma ce ne sono così tanti che non si contano nemmeno, o effettivamente, insomma, una scoperta del genere ha comunque la sua importanza per quanto riguarda appunto questo affresco di 2000 anni fa?
1: Allora, cioè, sì, se ne trovano, ce ne sono, molti altri probabilmente dovranno ancora emergere, non lo sappiamo, perché, come dicevi te, Roma è ricchissima di cose che oggi non conosciamo ancora. Però è la scoperta di questo mosaico è sicuramente un tassello importante anche per dare un appiglio in più maggiore per quella che era la conoscenza che avevano i romani su un certo tipo di rappresentazione. Perciò è un qualcosa che per noi è comunque preziosissimo, ecco.
0: Esatto, tra l'altro so che si può anche andare a vedere, insomma, volevo solo dire questo.
1: Sì, le visite tra l'altro tra un po' saranno accessibili, eccetera. Ecco, non dobbiamo, quello dico io, puntare il dito su più ce n'è, allora più è importante. Cioè, il fatto che sia stato, insomma, rinvenuto è comunque di per sé un aspetto fondamentale.
0: Certo.
1: Poi, certo, ne potranno venire fuori anche altri, però è sempre un buon punto di partenza, ecco.
0: Certo, insomma, c'ha comunque la sua importanza. Sì, leggevo che in via sperimentale sono stati aperti al pubblico questo weekend e poi ripartiranno da ottobre le visite, insomma, magari per chi si trovasse a fare una gita a Roma, che come diciamo sempre ci sta sempre bene, c'è chiaramente l'imbarazzo della scelta, magari si può andare a visitare appunto anche questo grande mosaico, perché lo chiamano proprio così. Bene, insomma, questa era una curiosità, voglio dire, di un punto di vista che ci potevi dare su una scoperta del genere. Insomma, come detto, invece noi ripartiamo con questa nuova stagione e insomma, neanche a farla apposta, comincia, diciamo, esattamente insieme anche all'inizio delle lezioni delle scuole, quindi insomma anche per te e per tutti i professori, insomma,
1: esatto, all'attivo, domani si riparte
0: insomma
1: almeno che... l'anno in Toscana domani ripartiamo.
0: Esatto, ecco. Quali sono un po' le sensazioni di ripartenza? Poi appunto tu studi una materia anche molto bella, molto affascinante, in scuole, insomma, non che si facciano delle classifiche tra scuole, però insomma sicuramente in un istituto dove si dà molta importanza alle materie artistiche, quindi a un certo tipo di studio, qual è, insomma, un po' il mood con il quale ricominci, ma anche di solito, insomma, l'atmosfera che trovi i primi giorni di scuola? C'è fermento?
1: Allora, personalmente io ricomincio sempre con piacere, anche perché mi fa sempre piacere di vedere i vecchi studenti,
0: conoscere i nuovi,
1: tre mesi, conoscere quelli nuovi, perché ci sono sempre classi nuove, quest'anno però tre classi nuove, perciò anche conoscere chi da quest'anno, insomma,
0: certo,
1: frequenterà le lezioni è sempre piacevole.
0: Certo,
1: ovviamente, cioè, è un entusiasmo, non so se è un entusiasmo che proviene da entrambi i lati, perché se da parte mia c'è comunque almeno la voglia o comunque l'energia di riprendere e anche di ricominciare a lavorare, eccetera. Ovviamente, ragazzi, saranno ancora con la mente altrove, con la testa altrove, ma è comprensibile.
0: Vabbè, ecco. Quello un po' ci sta.
1: Sì. Però presumo che spero per loro che sia un piacere.
0: Cioè, come dire, tutti lo auguri. No, cose. Perché poi facevo questa riflessione, appunto. Il tuo è un liceo artistico, giusto?
1: Sì.
0: Esatto. Voglio dire, no? Non sono scuole che si scelgono di solito perché qualcuno ce lo impone. Cioè, semmai tu è più facile, secondo me, in percentuale che tu possa trovare gente scontenta al classico, allo scientifico, magari qualcuno che ha pensato di fare una scelta così razionale o magari dettata dalle spinte familiari e poi magari non trovarsi bene. Di solito chi arriva a fare una scuola così, insomma, vuol dire che già sicuramente è affascinato dal mondo dell'arte, ha un'inclinazione, no? Magari mi sbaglio, però insomma mi dà l'idea che sia già una scelta di libertà in qualche modo, diciamolo.
1: Quello sì, perché sono molto spesso ragazzi che hanno una grandissima creatività, una grandissima fantasia, che poi riescono molte volte a esplicare anche nelle materie e nelle maniere più imprevedibili, perché molto spesso questa loro voglia di esprimersi, questa loro creatività la vedi soprattutto nelle cose concrete che fanno, che creano, quando vanno a fare proprio le materie,
0: quelle di laboratorio,
1: di laboratorio, eccetera.
0: Sì.
1: Molte volte mi sono accorto che ho visto che hanno assegnato tante cose fatte in classe nelle mie ore, le ritrovo in quello che fanno nelle materie di laboratorio.
0: Bello.
1: Perciò riescono, diciamo, a trasfondere quello che noi facciamo in classe, che apparentemente sembra molto spesso che li lasci indifferenti, perché sembra che non li colpisca o che comunque,
0: e invece assorbono come brave spugnette
1: di impegno, e poi dopo li vedi che lo rielaborano alla loro maniera con le loro capacità pratiche. Ecco, già è quello che ti fa contento e ti fa piacere,
0: certo,
1: vedere che riescono a trasformare quello che noi facciamo in classe, quello che è comunque una materia, una disciplina teorica, in qualcosa di vivo, di concreto.
0: Beh, allora insomma, immagino che questo sia anche un come dire, un messaggio, no? Per tutti quelli che ricominciano, in generale anche un po' tutte le scuole, fare proprio ciò che si impara tra i banchi di scuola, e che possa essere sempre uno spunto, una riflessione, qualcosa, un linguaggio che poi possa essere anche personalizzato, che possa entrare, diciamo, nella vita, nelle ambizioni di questi giovani. Io ovviamente ti auguro, insomma, di fare un bel percorso con i tuoi studenti, ma ovviamente lo auguriamo, insomma, a tutti gli insegnanti di tutte le materie, e direi che è un buon auspicio, no, per questo nuovo anno scolastico.
1: Speriamo di sì, dai, vediamo, cerchiamo di essere i più positivi possibili.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Noi ce la mettiamo tutta per fare il meglio.
0: Certo, sì. Certo. Io allora per adesso ti auguro buon inizio, buon lavoro, poi ci racconterai la prossima settimana come va il vero inizio scolastico di quest'anno, e ovviamente ti aspettiamo la prossima settimana anche con nuovi argomenti che continueremo a trattare anche in questa stagione del nostro Prof a domicilio. Grazie Alessio.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 1 chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce. Code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
7: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore. Lady.
8: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

Diana, appunto, in Inghilterra. È stato diffuso domenica, quindi ieri, e si vedono Harry e Meghan mentre camminano tenendosi per mano. Ci sono scene dei bambini all'aperto, tipo Lilibet che va in bicicletta, Harry che è su una barca insieme ai figli. Un po' di vita di campagna, molto diversa probabilmente, no? Sia nella natura, nelle temperature e anche nelle cose, nelle attività che si possono fare, dalla loro vita di Montecito, dove tra l'altro si dice che siano praticamente scappate a abbastanza gambe levate notte tempo, lasciando insomma un po' anche, come dire, i vicini sbalorditi. Questo è un po' quello che hanno detto le persone, insomma, che li hanno visti praticamente dall'oggi al domani proprio sparire dalla loro casa, che avevano invece proprio scelto, diciamo, no, per allontanarsi dalla famiglia reale, come ben sappiamo, ormai tipo 6 anni fa. E così è andata, ragazzi. In ogni caso, io ve lo ricordo, 29 e 30 luglio all'Olimpico ci sono loro, fiumi di champagne, no, vabbè, gli Oasis, ragazzi, poi fiumi di cosa non ne ho idea. Ci proveremo, lotteremo per voi e beato chi riuscirà a prendersi sti biglietti, va?

0: che a volte.
1: E ci siamo ascoltati anche loro, gli Oasis, ragazzi, sognando il loro concerto 2027. Adesso invece ci ascoltiamo le voci di Cesare Cremonini ed Elisa. Questa è Nonostante tutto.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
7: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
7: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
7: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
12: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.

Businessman. E abbiamo riascoltato lei, la mitica Dito nella piaga, che ci porta direttamente alla fine di questo appuntamento di Liberi Tutti. Ma noi ci risentiamo domani pomeriggio. Vi lascio con la nostra buona musica, tra poco anche con l'informazione. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Irene.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
3: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
4: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
3: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
4: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
3: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Lady, la musica che

0: Tra poco, replay. Anni 70.
1: Spot. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
1: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
1: Organizzazione Anva Confesercenti.
3: Lady.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
3: Lady.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Lady.
1: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
8: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
8: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
2: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.

gli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Anni 70.

I grandi successi degli anni 70, 80, 90. Riascoltali con noi. Replay, solo su Lady.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Ledi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 80.
3: Spot.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
3: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
3: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
3: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
5: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
6: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
7: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Lady.
10: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
11: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay. Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. And you can say. Replay. Anni 80.

grandi successi degli anni 70, 80, 90. Riascoltali con noi. Replay, solo su Lady.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Spot.
17: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
18: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
17: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
19: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
20: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
21: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
20: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
21: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
20: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
21: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
20: Lady.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
21: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
20: Lady.
25: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
26: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
25: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
20: Lady.
27: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
20: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
27: E shop online sul sito alinomancini.com.
20: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
28: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
20: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Sono le 20:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati. Tragedia a Capanne, in Montopoli in Val d'Arno, dove un uomo di 89 anni, Mario Fogli, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 e l'anziano è deceduto sul posto nonostante l'intervento dei soccorsi. Alla guida della vettura c'era una donna che, secondo quanto riferito, non avrebbe visto l'uomo in strada. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. E incidente stradale anche nella tarda serata di ieri sulla SP41 Sagginalese, nei pressi di Ponte a Vicchio. L'episodio si è verificato intorno alle 23, quando l'attraversamento di un cinghiale ha provocato l'incidente, coinvolgendo 3 autovetture. A bordo dei veicoli si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state trasportate all'ospedale del Mugello per accertamenti sanitari. Marradi chiede il ritorno delle spoglie di Dino Campana nel paese dove il poeta nacque e crebbe. Sindaco e enti culturali hanno scritto a Regione Toscana, Comune di Scandicci e Diocesi di Firenze. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, sostengono i firmatari, chiedendo di liberare la memoria del poeta dallo stigma della malattia. L'obiettivo è trasferire le sue spoglie dove creare un luogo dedicato alla memoria, allo studio e alla poesia a Marradi, anche dopo l'acquisizione pubblica di Casa Campana. Per il parco Corsini di Fucecchio sarà di sicuro un settembre vivace. Dopo l'affollata festa medievale di Sala Marzana, sono annunciate per sabato 19 e domenica 20 2 serate per la seconda edizione di Intrecci di Rotte, 2 giorni che vedono sotto le torri dell'antico castello e tutto intorno artisti internazionali e locali, esperti di geopolitica, linguisti, antropologi, ma anche rapper e giovani che praticano la street art e la street dance. È Firenze, la provincia toscana, dove i redditi da lavoro dipendente sono cresciuti di più tra il 2020 e il 2025, più 22,2%, da 26.653 a 32.580 euro di reddito medio. All'estremo opposto si trova Grosseto, con un aumento del 15,3%. Quasi 7 punti percentuali separano le due province nella crescita dei redditi, con la distanza media tra i redditi che è cresciuta da 4.000 a 7.000 euro. È una Toscana a più velocità, quella che emerge dalla nuova ricerca redditi di ACLI e IREF, dedicata ai redditi da lavoro dipendente in Toscana in questi 5 anni. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
8: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla
6: dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
7: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
6: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
7: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
6: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. Europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: La musica che cattura. Disco novità.
10: Tame Impala, Loser. Disco novità su Lady.

0: Tra poco, replay. Anni 90.
1: Spot. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
1: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport, shopping e divertimento all'aria aperta.
1: Organizzazione Anva Confesercenti.
3: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
3: Lady.
6: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Lady.
8: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
9: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
10: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
8: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
10: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
11: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady.
12: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
13: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
14: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
13: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
15: Ma io questa non me l'avevo.
13: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay, anni 90.

0: sexy for my love, love's going to leave.
1: Rivivi con noi la storia della musica. Questa è Replay. I grandi successi degli anni 70, 80, 90. Riascoltali con noi. Replay, solo su Levi.

0: Anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Abbiamo con il calcio Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica, prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia. Veneti, unica squadra ancora a 0 punti. 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2,37 m. Si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori con conseguenti discussioni finali. Sul podio insieme al campione della Mercedes Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-20, 27, 25-10 e 25-19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 70.
6: Spot.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223.
6: 3, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: Lady.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Lady.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
15: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: Lady.
16: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
15: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
16: E shop online sul sito alinomancini.com.
15: Un'emozione che non finisce mai. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
17: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay.

anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.

0: le 21 e 4 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
2: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
3: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
2: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
2: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile, Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gangster Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. E a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome, la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana, promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Radio Lady.

0: delle sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai, a settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Lady, la musica che cattura.

0: Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme.
14: Iniziata!
13: Al cinema dal 2 settembre.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Lady. La musica che cattura.
21: Queste le 5 novità della settimana, proposte da
0: Radio Lady. Dischi in novità.
1: Radio Lady. E ben trovati anche questa settimana all'appuntamento con le novità di Radio Lady, le 5 nuove canzoni che entreranno in rotazione, che io vado subito a presentarvi durante proprio questo spazio che ve le fa ascoltare tutte. E allora andiamo subito a vedere chi andiamo a conoscere o ritrovare questa settimana. Partiamo subito da Charlie Gear con un featuring, quello insieme a Cat Burns. La canzone si intitola Small Talk ed è la prima novità che vi presento questa settimana su Radio Lady.

canzone che è anche la traccia d'apertura dell'EP di debutto di Charlie Gear, che si intitola Take Away My Problems, un featuring come detto con la cantante Kat Burns, una canzone ottimista che vuole catturare la speranza degli inizi e il potenziale delle nuove relazioni. Continuiamo però con un altro featuring, perché tra le novità di questa settimana troviamo anche la collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Steve.

insieme a Bruno Mars, sicuramente momento ricco di soddisfazioni per l'artista latina, e all'interno del suo disco Non me arrepiento de sentir tanto arriva sicuramente una delle canzoni più importanti di questo nuovo progetto, l'attesa collaborazione con Bruno Mars, il singolo Still che abbiamo appena ascoltato dopo un'estate che sicuramente Karol G ha vissuto da protagonista anche con il featuring insieme a Manu Chao, Viajando por el mundo e non solo. Abbiamo ascoltato questa canzone, è inserita tra le novità di questa settimana, che continuano però con Gold, Mondo.

E ancora una volta le strade dello sport e della musica si intrecciano per mondo. Il nomignolo, che tra l'altro gli è stato affibbiato quando era piccolo, di Armand Duplantis, che è questo fuori classe dell'atletica svedese, che ancora una volta però entra e non in punta di piedi nel mondo della musica, in questo caso con questa canzone che abbiamo appena ascoltata, che è Gold, che è anche l'inno ufficiale dei World Athletics Ultimate Championship, che sono stati a Budapest. Abbiamo ascoltato anche lui tra le novità di questa settimana, ma continuiamo con le voci di Ray, Amma e Absolutely, perché questa è Joy. I declare-

novità di questa settimana sono proseguite con questa collaborazione tra l'artista pluripremiata Ray e le sorelle Amma e Absolutely per una canzone che si intitola Joy, contenuta all'interno dell'album di Ray This Music May Contain Hope, che ne racchiudono sicuramente anche i temi, un inno alla vita, una celebrazione di questa e come si ritrova la luce dopo il buio. Proseguiamo e concludiamo però le novità di questa settimana con un'altra canzone, un nuovo singolo per Tame Impala, il progetto musicale di Kevin Parker, e con una canzone che si intitola Loser, estratta dal suo quinto album in studio, Dead Beat. Noi ci andiamo quindi ad ascoltare anche Loser e con Tame Impala concludiamo le novità di questa settimana su

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente il respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady, la musica che cattura.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
18: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord stabile soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: Radio Lega, la radio come piace a te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la musica che cattura.
0: E adesso un disco novità. Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: 2 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady, la musica che cattura!